0: Ci sono gesti che migliorano il presente.
1: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
0: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
1: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
0: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
2: Gatto, gatto, gran festival internazionale della zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
3: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
2: Vieni all'assemblea della zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
4: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
4: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

I want you.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Chambuy, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Hangara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Nistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: Dammi il cinghè.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.

parallelo a questa lettera a Mattarella, un gruppo di associazioni, Alleanza Antispecista, Animal Aid Italia, Attivisti Gruppo Randagio, Federazione Pro Natura, Green Impact, Gaia Animali e Ambiente, hanno scritto al ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, avvisando che la gestione del lupo in Italia espone il governo a un rischio concreto di violazione dell'interesse pubblico. E per questo le associazioni chiedono l'intervento dei carabinieri forestali e l'avvio di speciali servizi antibracconaggio. Le associazioni richiamano la direttiva UE, che prevede che anche atti o omissioni delle autorità pubbliche possono costituire un reato ambientale, quando associati ad uccisioni illegali di specie protette, e sollecitano quindi un piano urgente di tutela, con l'inasprimento delle pene per bracconaggio e avvelenamenti e lo stop a qualsiasi ipotesi di abbattimento. Secondo le associazioni, bisognerebbe anche contrastare il clima di odio e disinformazione sul lupo e rendere obbligatori e non più volontari i sistemi di prevenzione da predazioni.

vicenda dei lupi in Abruzzo ha scosso una parte dell'opinione pubblica. In un articolo pubblicato sul quotidiano La Stampa, Mario Tozzi, noto divulgatore, ha ricordato che da quando l'Unione Europea ha deciso di declassare il lupo da specie strettamente protetta a semplicemente protetta, in tutti i paesi d'Europa si è scatenata una caccia al lupo che riporta alla mente gli squadroni militari francesi del Medioevo, appositamente addestrati per il loro sterminio. Tozzi fa notare che ha ripreso il massacro dei bracconieri, che poi altro non sono che cacciatori, nella loro veste di maligni supereroi. Di giorno tirano le povere quaglie, di notte a lupi e orsi, ritenendo a torto di essere loro a dover controllare la popolazione, solo uno dei tanti luoghi comuni dell'epica posticcia della caccia. Tozzi nel suo articolo analizza la questione dei lupi e conclude allargando lo sguardo alla nuova legge a favore della caccia in via di approvazione in Parlamento. Il problema, sostiene Tozzi, non sono i lupi, ma ciò che rappresentano: un ostacolo alle attività predatorie dei sapiens sull'ambiente, caccia in primis. E con la modifica richiesta da una potente azione di lobby di una straminima minoranza di esercitati, si chiude il cerchio, chiedendo di cacciare nei parchi e nelle zone protette, lungo le spiagge, in città, con gli infrarossi, tutti i giorni e perfino con la crudeltà dei richiami vivi. Questa non è una legge, è una crudeltà barbarica, priva di ogni base scientifica, irrispettosa degli italiani, cui appartiene per costituzione la fauna selvatica e ignorante del fatto che tutti i viventi non umani sono individui, esattamente come noi, con le loro emozioni e perfino con i sentimenti. È già abbastanza penoso allevare per mangiare, conclude Tozzi sulla stampa, ma portare sofferenza per divertimento è abominevole. Altro che riforma, l'abrogazione della caccia è diventata una necessità improrogabile.

Mario Tozzi, nel suo intervento appena citato, faceva riferimento alla riforma della caccia, una controriforma, in discussione in Parlamento. Ci sono anche altri progetti di legge di tutt'altro tenore, di cui vale la pena parlare. Sono le proposte delle deputate Michela Vittoria Brambilla, di Non Moderati, Susanna Cherchi, del Movimento 5 Stelle, Luana Zanella, dell'Alleanza Verdi Sinistra, Eleonora Evi, del Partito Democratico. Proposte riunite sotto il titolo Norme per la tutela degli equidi e il loro riconoscimento come animali di affezione. Una norma importante che cambierebbe radicalmente lo status giuridico dei cavalli e degli altri equidi, appunto. Nei giorni scorsi è stata ascoltata, audita, come si dice nel gergo parlamentare, Animal Equality, l'organizzazione che nel 2023 ha lanciato una raccolta di firme, oltre 250.000 quelle ottenute, per chiedere appunto il divieto di macellazione degli equidi. In Commissione Agricoltura l'associazione ha fatto notare che in Italia è possibile sia allevare cavalli destinati alla produzione alimentare, sia cavalli impiegati per il lavoro, la trazione ippica, gli sport equestri e altre pratiche. Questi ultimi animali, non rientrando nella filiera alimentare, possono ricevere trattamenti farmacologici che ne rendono le carni non compatibili con il consumo umano. Tuttavia, molti cavalli a fine carriera rappresentano un costo inutile per i proprietari e finiscono per essere macellati, rientrando in modo del tutto illegale nella filiera alimentare. La macellazione illegale degli equidi è quindi uno dei temi che hanno spinto le deputate a elaborare le loro proposte di legge, che peraltro vanno molto oltre il superamento di questa problematica, poiché dichiarare gli equidi animali da affezione implicherebbe l'impossibilità di macellarli a fini alimentari. Animal Equality ha anche riferito che un recente sondaggio Ipsos ha rivelato che il 92% dei consumatori di carne in Italia dichiara di non consumare carne di cavallo, mentre il 73% ha ammesso di provare empatia per questi animali, considerandoli al pari di cani e gatti, appunto, gli animali d'affezione per eccellenza. Per queste ragioni, secondo Animal Equality, le proposte di legge rappresentano un passaggio necessario, non più rinviabile, per colmare un vuoto di tutela e garantire coerenza fra ordinamento giuridico, salute pubblica e sensibilità collettiva. L'iter legislativo in corso, ha detto Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia, ha una portata storica per i diritti degli animali. Dopo 20 anni d'attesa, finalmente il divieto di macellazione degli equidi viene preso in considerazione dalla politica. Vedremo se questa legge arriverà in porto.

Il professor Luigi Lombardi Vallauri, docente per decenni di filosofia del diritto nelle università di Firenze e Milano, è stato fra i primi filosofi e giuristi a occuparsi con intensità e costanza della questione animale. Nei giorni scorsi ha compiuto 90 anni. Il professore è un collaboratore di Restiamo Animali fin dall'avvio di questa trasmissione, ormai 14 anni fa, una trasmissione che ha ospitato decine di suoi interventi, tutti reperibili sul sito. Lombardi Vallauri è arrivato alla questione animale in modo particolare, a partire dalla sua clamorosa rottura con la dottrina cattolica e nell'incontro con le filosofie orientali e la prospettiva della non violenza. In un'intervista per i suoi 90 anni ha spiegato di essersi mosso lungo quel crinale che divide ma anche unisce la razionalità occidentale e la spiritualità orientale, con l'idea di favorire un incontro

0: che l'uomo ha bisogno di mistica, cioè di incontro con l'altamente significativo. Ne ha bisogno quasi quanto ha bisogno del pane. Io ho rinunciato alle mistiche rivelazionali e dogmatiche per qualcosa che deve essere al di là della banalità dell'esperienza, ma non al di là dell'esperienza. Ecco, vi facciamo ascoltare due passaggi di questa intervista. Nel primo il professore affronta un elemento importante della sua riflessione filosofico-politica, nel secondo parla della questione animale e della sua evoluzione nel campo del diritto.
1: Un'altra delle mie idee fondamentali, forse la più importante, almeno in politica, è quello che io chiamo il primato del desiderio dei beni non esclusivi sul desiderio dei beni esclusivi. L'ho detto a Cuba, l'ho detto in molti posti del mondo e sono convinto che se non accade questa trasformazione del desiderio l'umanità finisce. E in che cosa consiste? I beni esclusivi sono quelli il cui possesso o godimento da parte di un soggetto esclude il possesso o godimento altrui. E sono tre: il desiderio di ricchezza, il desiderio di potere e il desiderio di notorietà mediatica. Più ne ha uno, meno ne hanno gli altri. Allora, se le società del mondo, comprese quelle del cosiddetto mondo ancora in sviluppo, e compresi i proletari di tutto il mondo, sono governati dal desiderio dei beni esclusivi, ne nasce sul piano sociale un conflitto strutturale, non congiunturale, perché ognuno afferma se stesso a danno degli altri. Per fortuna il mondo è fatto bene perché esistono anche dei beni non esclusivi, desiderabilissimi, e che si possono desiderare in modo infinito, e cioè uno, i beni del corpo, la piena salute e tutte le abilità, per esempio saper nuotare. Due, i beni della mente, la cultura, la contemplazione. La mia cultura non solo non toglie niente alla tua, ma la potenzia. Tre, i beni della relazione amical-affettiva. È un bene inclusivo, perché nessuno è amico da solo. Allora, se prevale a poco sul desiderio dei beni esclusivi, ricchezza, potere, notorietà mediatica, il desiderio dei beni non esclusivi, si arriva a una decrescita felice nel desiderio e nella ricerca dei beni esclusivi, tipo le automobili, e a una crescita tendenzialmente illimitata di tutti, quindi compatibile, nel desiderio dei beni non esclusivi. Credo che sia l'idea politica più importante del nostro tempo. Io l'ho detta già 40 anni fa, ma naturalmente se qualcuno vuole sapere dove andrà il mondo, non ha bisogno di istituti di futurologia, basta che chieda a me dove dovrebbe andare e prevedere il contrario.

la non violenza implica la non crudeltà con gli animali, il passaggio progressivo al vegetarianismo e al veganismo, e anche in questo sono stato un precursore, ripeto, precorro e non percorro, ma vedo che un po' di successo l'abbiamo avuto. Le prime volte quando chiedevo di mangiare vegetariano in un ristorante, me lo ricordo per esempio in Veneto, mi guardavano dall'alto al basso dicendo: questo non è un uomo vero. Adesso se uno prendendo un aereo dice che è vegano non si stupiscono più, prima bisognava avvertire con grandissimo anticipo. Non c'è dubbio che sia a livello europeo sia a livello italiano ci sono leggi sempre più protettive nel rapporto con gli animali, e stanno nascendo in tutto il mondo delle cattedre o dei programmi universitari di animal law, di diritto animale. Quindi il concetto che gli animali hanno diritti perché sono esseri senzienti, cioè hanno interessi vitali e psicologici riconosciuti dal diritto, perché i diritti sono interessi riconosciuti. Certo. Si può dire che il riconoscimento dei diritti animali sta comunque guadagnando terreno. La Costituzione italiana, che io venero, è aperta dai famosi 12 principi fondamentali, nessuno dei quali è stato toccato fino al 1948, ma nel 2022 il principio fondamentale 9 è stato integrato con la considerazione dell'ecologia,

e ha recepito il concetto di tutela degli animali, quindi è diventato costituzionale. In realtà lo era già la tutela degli animali, perché c'era il famoso articolo 13 del Trattato di Lisbona del 2009 che parlava espressamente del fatto che gli stati dell'Europa e l'Unione devono tenere nel massimo conto il benessere degli animali in quanto esseri senzienti. Però adesso c'è anche una norma costituzionale proprio italiana, non solo costituzionale in Italia perché è europea.

7:52 in questo momento, ci siamo appena ascoltati la consueta trasmissione Restiamo Animali, che è la trasmissione vegana animalista che va in onda tutte le domeniche qui da Radio Città Fusico alle 7:30. In sottofondo intanto è partito Barry White e siete, dopo un'altra settimana di assenza, siete di nuovo riprese anche con la programmazione musicale completamente altro libro domenica mattina. Fra pochi secondi vediamo l'ultima notizia arrivata all'alba e poi con tutta calma un attimino prima di musica fin verso le 8:23-8:24. Musica pescata come sempre dal vastissimo archivio informatico della nostra emittente, tantissima musica, pochissime parole, non c'è dei brani, a volte nemmeno quelli, come dico sempre, però comunque brani di comune ascolto appunto presso la nostra emittente. Poi alle 8:30 il notiziario popolare network, quello in versione lunga di 15 minuti circa, ci risentiremo di nuovo con la musica, anche le notizie che arrivano nel frattempo intorno alle 8:45 circa. E intorno alle 9:40, 9:30, 9:40 la rubrica di concerti, poi ancora musica e notizie, alle 10:30 un'altra edizione di Popolare Network, in questo caso l'edizione corti 5 minuti, e poi ancora un attimino di musica e notizie, come sempre vi lascerò qualche minuto prima delle 11. Allora, vediamo qual è stata l'ultima notizia arrivata all'alba. Sulla flottiglia Israele spera i due attivisti. Il ministero degli esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Summit Flottiglia arrestati in acque internazionali rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana sono stati espulsi. L'ONG israeliana per i diritti umani ad Alai ieri aveva anticipato il rilascio di Saif Abu Keshek, spagnolo di origine palestinese, del brasiliano Thiago Avila. Poi sull'antivirus, navi in porto a Tenerife, la nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus entrato in porto nell'isola di Tenerife alle Canarie. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare ulteriori contatti. Le autorità hanno impedito l'attracco, la nave rimarrà in radar e le persone a bordo dopo lo sbarco saranno rimpatriate su voli speciali. 7:54 in questo momento. Direi che teniamo un po' di musica in fondo, direi che possiamo partire con un brano, intanto con Arturo Sandoval e Winton Marsalis, il brano si chiama Tunisia's Blues.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.

scusate, 8.04 in questo momento, ci siamo appena ascoltati, finito di ascoltare Winton Marsalis e Arturo Sandoval. In sottofondo invece sta andando in questo momento i Tico Nation, e direi che nel frattempo un'altra piccola parte dei brani musicali che vi mando ve l'ho preparata. Partiamo quindi con la prossima sequenza, partiamo con i Doom in Gazillion Hill, seguire John Spencer Blues Explosion in Bell Bottoms e poi ancora dalla Francia Noir Désir, le grandi in Sandy, e poi sentiamo anche Trent Moller in The Forest, ma partiamo subito con i Doom.

8:22 in questo momento, ci siamo appena ascoltati Noir Désir, per ciò che concerne Trent Moller ce l'ascolteremo più tardi dopo il notiziario Popular Network, perché quasi ci siamo, in sottofondo stanno andando i Queen, a seguire direi Marco Magnani, forse The Social Orchestra e poi subito dopo appunto il notiziario, dopo la pubblicità il notiziario di Popular Networks alle 8:30. Per ciò che concerne la mia programmazione musicale ci risentiamo invece intorno alle 8:45 circa.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice.

0: internazionali sottoposte a diverse forme di tortura, avevano iniziato uno sciopero della fame e della sete. Alla parata della vittoria Putin attacca la NATO, poi a sorpresa dice la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, propone l'ex premier tedesco Schröder come mediatore. Il capo del Cremlino si dice pronto a incontrare Zelensky, ma solo dopo un accordo. La guerra in Iran, sempre in attesa di una risposta iraniana sul piano statunitense, il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato a Miami il premier del Qatar come mediatore. In Libano la tregua non esiste, Israele continua a bombardare a tappeto, 11 vittime, di cui almeno 3 bambini. Bracciante, operai in nero, la strage degli invisibili sul lavoro, 5 morti in poche ore tra Veneto e Calabria. Nel 2026 il numero di vittime è in aumento, ad oggi sono 384. Arrivata nella notte nel porto di Granadilla, Tenerife, la nave Ondius, tra poco l'operazione di sbarco in sicurezza di circa 140 passeggeri. Nessuno rimarrà sull'isola spagnola. Rintracciati 4 italiani che hanno avuto contatti con una delle vittime si trovano in sorveglianza attiva dei servizi sanitari. Popolare Network, buona giornata al giornale delle 8:30. Iniziamo con la notizia arrivata nella notte. Il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto su X che 2 attivisti della Global Sumud Fottiglia, Saib Abu-Keshekh e Tiago Avila, sono stati liberati ed espulsi dopo una settimana di carcere in condizioni durissime. Lo aveva anticipato ieri da Barcellona la moglie di Abu-Keshekh. Il Ministero li definisce provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, si aggiunge su X. I 2 attivisti, come gli altri della Global Sumud Flottiglia, che nel frattempo si trova in Turchia, erano stati rapiti da Tel Aviv nella notte tra il 29 e il 30 aprile, dopo il violento fermo in acque internazionali delle barche. I loro legali hanno denunciato che sono stati sottoposti a diverse forme di tortura. I 2, Avila di nazionalità brasiliana, Abu-Keshekh con doppia cittadinanza spagnola e palestinese, avevano iniziato uno sciopero della fame e della sete. Secondo fonti della flottiglia, Abu-Keshekh è stato portato ad Atene, da lì sarà trasferito a Madrid, essendo appunto cittadino palestinese con passaporto spagnolo. Avila è stato invece accompagnato in Egitto, da dove sarà imbarcato su un volo diretto in Brasile. Alla parata della vittoria Putin attacca la NATO, poi a sorpresa dice la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, propone l'ex premier tedesco Schröder come mediatore. Il capo del Cremlino si dice pronto a incontrare Zelensky, ma solo dopo un accordo. Il servizio di Sabato Angeri.
1: Dopo la parata per il giorno della vittoria sui nazisti e un discorso che riportava al centro l'importanza di sconfiggere l'Ucraina e il cosiddetto Occidente collettivo, Vladimir Putin ha spiazzato i commentatori affermando che il conflitto contro Kiev sta volgendo al termine. Il presidente russo non ha chiarito in che modo 4 anni di ostilità si starebbero per concludere, se i suoi obiettivi bellici sono vicini al raggiungimento o se il percorso negoziale è prossimo a una svolta, ma dopo il consueto bagno patriottico del 9 maggio si è mostrato possibilista. Ha inoltre aggiunto che il suo paese non si è mai rifiutato di negoziare con l'Unione Europea, anche se negli ultimi anni i rapporti con Bruxelles sono sempre stati tesi o nulli, e che preferirebbe parlare direttamente con l'ex cancelliere tedesco Schröder. In alternativa, Putin si è detto pronto a parlare anche con un altro leader del vecchio continente, purché investito di un mandato chiaro. E sull'incontro con Zelensky, il capo di Stato è tornato a ribadire che questo dovrebbe rappresentare il punto finale dell'accordo, non una parte del processo negoziale, respingendo di fatto le pressanti richieste di Kiev per un meeting a livello presidenziale. Le dichiarazioni di Putin arrivano dopo le parole del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, che ieri da Bruxelles ha dichiarato che nel momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia per affrontare i problemi relativi alla nostra sicurezza comune. L'iniziativa diplomatica, tuttavia, resta ancorata alle mosse di Donald Trump e dei suoi negoziatori, che in settimana dovrebbero incontrare i rappresentanti ucraini negli Stati Uniti.
0: Commento di Giovanni Savino, storico della Russia, alla Federico II di Napoli.
2: Il problema è sempre quello: su che base si faranno questi negoziati, se l'idea è quella del riconoscimento della situazione, come spesso è stato detto dal Cremlino, sul campo. Ed è chiaro che ogni tipo di riconoscimento della situazione del campo è indigesto per l'Ucraina e per l'Unione Europea, soprattutto per l'Ucraina. Quindi bisognerà vedere quali sono le condizioni messe dal Cremlino e se si tratta di una trattativa ad ampio raggio, di una trattativa in grado di ridiscutere riprendere tutto l'assetto territoriale dell'Ucraina, indipendentemente da quelle che possono essere state le conquiste russe. Questo al momento nelle dichiarazioni di Putin non è presente. Sicuramente c'è l'elemento di dare l'idea di dare una concessione, anche se poi sappiamo che ci sono state richieste, poi non sapremo mai la verità se queste richieste siano vere o meno da parte di Putin verso gli americani, di non far interrompere la parata militare agli ucraini. Io sinceramente sono un po' scettico su questa possibilità qui, però di sicuro il fatto che il 9 maggio venga rappresentato da Putin come giornata non solo dell'unità nazionale, ma anche dell'unità con quelli che sono i popoli dell'ex Unione Sovietica, appare in questo senso come una concessione fatta dal presidente della Federazione Russa verso gli ucraini.
0: La guerra in Iran, sempre in attesa di una risposta iraniana sul piano statunitense. Il segretario di Stato statunitense Rubio, l'inviato della Casa Bianca Witkoff, hanno incontrato a Miami uno dei mediatori, il premier del Qatar Al-Thani. Stati Uniti e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare la guerra e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. C'è ancora diffidenza da parte iraniana. Il ministro degli esteri Araghchi ha detto che gli Stati Uniti non vogliono una soluzione diplomatica. Trump invece ha detto di attendersi notizie nelle prossime ore. Intanto in Libano non c'è tregua che tenga. Sono almeno 11 le persone uccise dai raid israeliani. Essere colpito è stato il sud del paese, il territorio a sud della capitale Beirut e diverse le città colpite. L'attacco con più morti è stato quello ad un palazzo che ospitava sfollati a Sidone. 3 vittime sono bambine di 6 mesi, 2 di 11 anni. Ogni giorno che passa a Libano è sempre più una polveriera. Sentiamo il giornalista Mauro Pompili.
3: In alcuni villaggi i combattimenti vanno avanti praticamente da 2 mesi senza soluzione di continuità, e con i tentativi dei carri armati israeliani di entrare, che vengono ricacciati, e tutto questo ha un prezzo in vite umane altissimo, sicuramente sul fronte Hezbollah, ma anche, è impossibile saperlo, ma sul fronte israeliano, perché comunque sulle televisioni libanesi vediamo quasi quotidianamente le immagini di carri armati incendiati o farsi esplodere, o di attacchi a gruppi di militari israeliani. Quindi sicuramente lì si sta pagando un prezzo in vite umane molto alto su tutte e due i versanti. Per ovvi motivi non è possibile sapere quanto sia il prezzo, e per ovvi motivi non è possibile avere informazioni certissime, perché fare il giornalista in quella zona, come abbiamo potuto vedere, è estremamente pericoloso, perché soprattutto Israele, solo Israele fino ad ora, poi si diverte a perseguitare ed uccidere i giornalisti che vanno sulla linea del fronte. Quindi le notizie sono quelle che vengono fatte filtrare da Hezbollah, che in questa fase della sua vita è estremamente molto più chiuso e serrato nelle sue fila, e quindi anche notizie e informazioni sono estremamente ridotte.
0: Si trova all'interno del porto di Granadilla, nel sud dell'isola spagnola di Tenerife, la nave olandese Ondius, dove si è sviluppato il focolaio dell'infezione virale Hantavirus, che si trasmette da topi e roditori. A breve dovrebbero iniziare lo sbarco di circa 150 passeggeri con misure di contenimento del rischio biologico di trasmissione dell'infezione. Le modalità sono diverse, meno a rischio rispetto al Covid, ma la letalità del virus obbliga precauzione al rispetto della distanza tra persone.
4: Per evitare qualsiasi rischio di contagio, la nave Ondius è stata fatta ancorare al porto di Granadilla, nel sud di Tenerife. Attorno all'imbarcazione è stato creato un perimetro di sicurezza. I primi a scendere saranno i 13 spagnoli a bordo. Lasceranno la nave in gruppi di 5 su un motoscafo dell'esercito spagnolo dopo aver passato un esame medico. Una volta a terra, i passeggeri saranno portati in un autobus sempre delle forze armate all'aeroporto di Tenerife, a 10 minuti di distanza. Poi toccherà agli stranieri lo sbarco. L'arco avverrà per fasi, e solo quando l'aereo per il rimpatrio dei vari gruppi sarà pronto sulla pista di partenza, i passeggeri verranno fatti scendere. Il governo di Madrid ha disegnato un protocollo medicalizzato per evitare qualsiasi contatto tra i passeggeri e la popolazione locale. Ieri Sanchez ha incontrato il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom, che ha ringraziato la Spagna per aver accettato di gestire l'approdo della Ondius. A bordo rimarrà invece l'equipaggio della nave, che ripartirà verso l'Olanda, dove sarà disinfettata. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Alla crociera sulla nave Ondius erano 4 gli italiani, sbarcati nei giorni scorsi, tutti rintracciati i loro domicili dai servizi sanitari di Calabria, Campania, Toscana e Veneto.

0: a renderla ancora più complicata, usando le parole dell'ambasciatore italiano Lamberto Zanier, il fatto che con Trump il sistema multilaterale sia saltato. In pochi giorni siamo piombati in un'altra era geopolitica. Alcune considerazioni in questi giorni sono tornate più volte. La prima: la pace ha bisogno di tempo, di costruzione di rapporti di fiducia. Quando sentiamo parlare di negoziati di pace sull'Iran o sull'Ucraina, siamo in realtà di fronte a qualcosa di diverso. La seconda: in Europa ci sono competenze, condivisione di valori, democrazia. La struttura per lavorare sullo sviluppo della pace c'è. Mancano coraggio, volontà politica, visione. La terza considerazione: proprio in Europa si sta spendendo sempre di più in armi. Qui le opinioni divergono, ci sono i critici, ma c'è anche chi, soprattutto in ambienti diplomatici, si è convinto che in questa congiuntura storica non ci siano proprio alternative.
1: Fabio Fimani in redazione, Massimo Alberti in studio, sono le 8:47 minuti. È tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network, la prossima edizione alle 10:30. Buona giornata e buon ascolto.
2: E appunto, sono le 8:47, questo è il notiziario Popolare Network. Un aggiornamento di notizie: colpito una nave nel Golfo Persico. Una nave mercantile è stata colpita da un proiettile 23 miglia a nord-est di Doha, in Qatar, nel Golfo Persico. Lo riferisce il sito di sicurezza marittima britannico UNCMNO. A bordo della nave si è sviluppato un piccolo incendio che è stato domato. Non vi sono stati feriti, non c'è stato alcun impatto ambientale. E direi che ripartiamo con la musica. Nel frattempo vi ho preparato tutto quello che c'è da preparare per questa mattinata. Allora, stavolta ci sentiamo veramente Trent Boller in The Forest. A seguire veniamo in Italia con i 40 Winds in Knockout, e poi direi che più o meno per ora ci rifermiamo. The Forest, Trent Boller.

8.57, ci siamo appena ascoltati dalle marche Fort Wings, in sottofondo The Good, The Bad and The Queen, e fra poco la pubblicità e poi ci risentiamo appunto subito dopo, intorno alle 9, 9 pochi minuti.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Ci sono gesti che migliorano il presente.
6: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
5: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
6: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
5: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
7: Dammi il cinque.
8: Dammi il cinque.
9: Dammi il cinque.
10: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
11: Dammi il 5!
10: La solidarietà dà senso all'umanità.
12: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
13: In questo momento, in sottofondo sono appena partiti Tains, ma voi siete alle prese con la programmazione musicale completamente rotta libera domenica mattina qui a Radio Città Fujiko. Parte un'altra sequenza di brani, parte con i Coldplay dal vivo, il brano si chiama Paradise, a seguire Kodak e Flexor, He'll Be Gone, poi due brani dei Calibro 35, quindi veniamo in Italia uno dietro l'altro, ci ascoltiamo prima Tema Malinconico sulla Rolls e poi Quinto al Mare, dopodiché passiamo a Billy Cobb accompagnato da Wisin, Suzy Spedal, e poi ancora gli Ashton, No Place to Hide, e chiudere il tutto John Spencer, quindi ce la sentiamo per la seconda volta oggi, John Spencer in Fake, ma partiamo subito con i Coldplay dal vivo.

0: believing in life. Turns out your mission was impossible after all. You done got passed by. You done got passed by. Your shit is fake.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
4: Gatto, gatto, gran festival internazionale della zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
5: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
4: Vieni all'assemblea della zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
6: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
7: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta. Dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

9.32 in questo momento, B52 in sottofondo, ancora un paio di brani, poi andiamo con la rubrica dei concerti. I brani ve li faccio sentire da Noisette in Scratch Your Name e Trick in Excess. Partiamo appunto con Noisette.

9.40, ci siamo appena ascoltati Trick, in sottofondo naturalmente Sony Beatles, un aggiornamento di notizie, Tajani che dice l'alleanza è con gli USA, non con i leader, l'alleanza è solida con gli USA, non con Trump, con Obama o con Biden, e resta per un semplice motivo: l'Europa e l'Italia hanno bisogno dell'America, ma anche l'America ha bisogno dell'Europa e dell'Italia. Lo dice il Corriere della Sera, il ministro degli esteri Tajani: non gioverebbe a nessuno indebolire un continente come il nostro, un paese come il nostro, che sono strategicamente ed economicamente essenziali anche per la sicurezza, aggiunge. Ma sono le 9.41, direi che partiamo con la rubrica di concerti. Partiamo con oggi, naturalmente, domenica 10 maggio. Alle Serre di Giardini Margherita è iniziato Kilowatt Summer, il tutto ingresso libero. Oggi alle 18 abbiamo Thai Paz, mentre invece giovedì 14 Reed Iron, Hindtot e Apocalypse. Ci spostiamo invece in via Zago, dove c'è il Freakout Club, tra le altre cose. Oggi alle 20 abbiamo The Devil's Trade, Orbit, Dead Floor Maniacs. Per ciò che riguarda il covo di Viale Zagabria, oggi alle 20.30 SWMRS Punk Rock USA, ingresso 18 euro, 15 si è acquistato in prevendita, venerdì 15 Halt Italiano Alternative Italiano con Bruccherone e Pascoli, supporter terzo, 12 euro, 10 si è acquistato in prevendita. E intanto in sottofondo siamo passati ai Pond, ma continuiamo con i concerti. Locomotive, locale di via Serio, dove, al dopo lavoro ferroviario, dove si entra con la tessera X. Oggi abbiamo la seconda ultima data di Battien, già tutto esaurito. Lunedì 11 per Express Festival Puma Blu, supporter Tony Njoku, ingresso 22 euro. Giovedì 14 Setac 15 euro, venerdì 15 dalle 20.30 Mondo Marcio, in solo nuovo 20° anniversario tour, ingresso 29,90. Ma ci sono anche delle proposte VIP da 59,90, sabato 16 Emma, ingresso 15 euro.

Veniamo invece al bravo caffè di Via Mascarella. Oggi, domenica 10 maggio, scusate, è la volta della band Albi Likes Pepper, pop e rock ispirati alle colonne sonore dei film cult degli anni 80 e 90. Mi è sempre al bravo, lunedì 11 Filippo Graziani Trio, mercoledì 13 Carlo Podighe Super Ego in One Man Band Show, giovedì 14 Blue Mood in Story di Blues, venerdì 15 Sara Sei Luca Bruno Quintet in Figli delle Stelle, sabato 16 Cristian Cicci Bagnoli Trio in Blues Fusion.

Rimaniamo in il Bravo Caffè, ci spostiamo di pochissimi metri, la cantina Bentivoglio, questa sera non offre Paciulli in Tank and Cough, lunedì 11 Swing and Cats, martedì 12 Abate Senni Gridini Trio, con Stefano Senni al contrabbasso, mercoledì 13 Middelhoff Bobby Quartet e Cool Cooking, giovedì 14 Guglielmo Pagnozzi Quartet, venerdì 15 Emiliano Pintori Organics, sabato 16 Lisa Manara e Aldo Betto dei

Prima vi ho parlato di Via Zago, dalle parti di Via Zago oggi abbiamo l'Under Terre Bridge con anche della musica. In Via Zago per l'appunto abbiamo Boyle the Brand, allo Sghetto per Swingin' Sandy Pasquale Mirra e al Tank Matrix Blend Society.

Potremmo chiamarla la strana coppia musicale, cosa può unire una tromba e un violoncello, soprattutto se l'una proviene dall'ambito jazz, l'altro almeno nominalmente dal mondo classico. Lunedì sera, cioè domani sera, 11 maggio, all'Auditorio Manzoni di Via dei Monari alle 20.30, con anteprima per le scuole primarie e medie nell'ambito della rassegna Che Musica Ragazzi, ore 10.30, assisteremo alla tappa bolognese del progetto FS, in viaggio confezionato da due fra i più visionari interpreti e autori musicali italiani, Paolo Fresu, tromba, flicorno, effetti elettronici, Giovanni Solima, violoncelli, con la partecipazione della pianista Gloria Campaner, in un viaggio tutto da scoprire fra creazioni personali e improvvisazioni del momento che partono dalle terre di origine dei due artisti. Ingresso a seconda dei posti, e questo nell'ambito di Musica Insieme, a seconda dei posti 10, 37, 42, 50 e 60 euro. Intanto sottofondo siamo passati a Johnny Marr.

diffuso in Piazza Maggiore dalle finestre di Palazzo da Curse poco tempo dopo la conclusione della cerimonia religiosa sul sagrato di San Petronio per la Madonna di San Luca. Non solo, alla stessa ora i due artisti coinvolti, che in questo caso oltre che Fresu e Alessandro Bergonzoni, saranno ospiti per una mezz'oretta in diretta dalla casa circondariale di Radio 3 Suite, che li intervisterà e riprodurrà alcuni estratti dell'esecuzione appena conclusa. E tutto questo appunto con Paolo Fresu e Alessandro Bergonzoni si chiama appunto Serenata Travalicante.

Veniamo invece all'Essegono, al Parco Nord in via Stalingrado, martedì 12 Amy Skill in Club Tour, ingresso 49, ci sono anche delle soluzioni VIP da 69-169 euro, e giovedì 14 Levanti in Dell'Amore, già tutto esaurito.

Veniamo al Dumbo di Via Casarini, dove ci sarà il Gemini Festival, al binario centrale per due serate, il 15 e il 16, cioè venerdì e sabato. A partire dalle 20, il 15 abbiamo Altergun, Camouflage e Maria Somerville, tra le altre cose, l'ingresso di €20. Il 16, tra gli altri, Kerala Dust e Mint Enterprise, ingresso €25. Ancora venerdì 15 a Bologna Fiere per Fiera della Musica Eufonica, nell'ambito del MEI abbiamo i Gas Nevadi, pesissimi, Ex Chiantos.

Veniamo al resto della provincia. Oggi a Villa Linda, Gaggio Montano, a partire dalle 16, il coro Le Scale, che prevede appunto un concerto di gospel, spiritual, Beatles e Lucio Dalla. E sempre oggi ad Altedo, nell'ambito della sagra dell'asparago verde, abbiamo Marco Ligabue, Andrea Barbine e Risalutami tuo fratello. Ancora oggi in via Roma Baricella per Fior di Fiera, chiara voce di Optical Duo in un concerto indie pop. E intanto in sottofondo abbiamo cambiato ancora, stiamo passando a Sheryl Crow, Steve Nicks e Mary Morrison. Ma continuiamo a vedere cosa c'è nel resto della provincia. Veniamo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, dove sabato 16 abbiamo Shiva in live, ingresso con dei posti 55, 59,50, 68,50 e 75 euro.

Veniamo al resto della regione, veniamo a Romagna in Fiore, che sta svolgendo appunto particolarmente in Romagna. Oggi al Parco Fluviale Zanniboni di Santa Sofia abbiamo da Napoli l'Afrofunk di Enzo Avitabile, a partire dalle ore 16, supporto di Fisai Fusi, ingresso 5 euro. Sempre per la stessa rassegna, invece sabato 16 al centro Cacarano di Brisighella, provincia di Forlì Cesena, ancora abbiamo Eugenio Finardi, sempre a partire dalle 16, sempre con ingresso a 5 euro.

Poi, oggi al Teatro Alighieri di Ravenna, per Ravenna Jazz abbiamo l'Italian Jazz Orchestra con Flavio Boltro alla tromba e Walter Ricci alla voce, in Unforgettable un tributo a Nat King Cole. E leggiamo un po' la nota: Cervi in provincia di Ravenna, il trombettista Fabrizio Bosso sarà in concerto al Teatro Comunale. Quindi no, allora c'è un errore sul luogo a questo punto, infatti non è il Teatro Alighieri di Ravenna, ma è il Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, provincia di Ravenna, dove appunto il trombettista Fabrizio Bosso sarà in concerto, un evento dedicato alla musica jazz che vedrà sul palco il trombettista Bosso insieme a Fabio Nobile, batteria, Alessandro Fariselli, sax tenore, Mecco Guidi, organo e Luca Mattioni, percussioni.

E allora sono le 9.51 con i concerti, direi che ho finito. A questo punto ripartiamo con la musica con Francesco De Gregori insieme a Giovanna Marini nella rielaborazione di un brano popolare Sento il fischio del vapore, a seguire Hot Amar Liberty in Heart Still Beating, Thomas Dolphy, Juan Submarines, Tom Morello di Rage Against the Machine e Sam Hollow in a Radical in the Family, poi passiamo il Faston con Barker Up the Rank 3 e poi ancora Bell and Sebastian, A Bit of Prejuice e Asian Dub Foundation in Axelite, e poi vediamo a che punto siamo arrivati, che vi ricordo naturalmente che siete sempre alle prese con la programmazione musicale completamente a rotta libera domenica mattina, ma partiamo con Francesco De Gregori e Giovanna Marini.

E ci siamo appena ascoltati Asian Dub Foundation, in sottofondo invece Jeff Beck, un aggiornamento di notizie, probabilmente l'ultimo che vi do per oggi: accoltellato a Napoli, fermato un 15enne, lite tra adolescenti in centro a Napoli. Un 14enne è stato accoltellato in piazza Municipio, fermato un 15enne per tentato omicidio, successo ieri sera tardi. Sul posto era presente una pattuglia della Polizia Municipale che ha subito bloccato il ragazzino armato. Le coltellate all'addome, almeno tre hanno raggiunto gli organi interni. Il ferito è stato operato, ora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Ancora un brano, lo sono i Doves in Some Cities.

Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più

0: nel corso dell'ultima giornata la BBC riporta un bilancio di 39. L'agenzia libanese NNA aggiunge che anche stamattina ci sono stati nuovi raid. Non è ancora stato precisato un bilancio di eventuali vittime.
1: La guerra in Iran ha sempre

bello col vestito dalla festa, bello con la brillantina in testa, bello con le scarpe di copale, e l'andata un po' per male, ed in bocca il riso mar. Le donne tremano quando monto la gilera, fremono aspettando alla balera, muoiono spasimando nell'attesa che d'un mio cenno d'intesa io le stringa nel caschetto.

Le voci: Francesco Angelelli, Alessandra Ambrogi, Cesare Imposimato e Francesco Paolo Di Noto.

Riassunto della prima puntata. La nostra narrazione inizia dalla leggenda di Lilith, prima moglie di Adamo, cacciata dal paradiso terrestre e bollata come demone esattamente come Eva, donna peccatrice in quanto tentata dalla conoscenza. Approdiamo poi nei secoli bui del Medioevo, dove la donna continua a portarsi dietro il marchio del demonio che comporta l'accusa di stregoneria.

L'affezione isterica accompagnata da straordinari sintomi. Nel principio dell'anno 1744, Madamigella N.N., d'anni 19, di temperamento bilioso sanguigno, fu compresa da forte dolore nel detto pollice del piede dritto, che la privò di sonno e d'appetito. Questo dolore si mantenne così circa un mese e mezzo e non saccrebbe che per cagionarle una debolezza da cui non si liberò, se non dopo d'aver praticati parecchi cordiali d'ogni specie, le quali incorse in istrane convulsioni accompagnate da sintomi stravaganti e terribili. Il di lei corpo era simile ad una nave sdrucita, in cui tutto si regolava a caso, con un disordine che può meglio comprendersi che con parole agguagliarsi. Il delirio apparve con un'emiplegia che occupava tutto il lato dritto. Il braccio era piegato verso il petto, il ventre era sollevato per tutta la lunghezza della linea bianca. La coscia e la gamba formavano con la loro rigidità un pezzo continuo. Ella rimase in quello stato 11 giorni, senza prendere alcun alimento, avendo avuto ancora luogo in quella emiplegia la mascella e la lingua.

Questa disgraziata fu data in preda a patimenti fino al mese di luglio, in cui la siccità e il calore più considerevoli le produssero un sintomo forte non ancora udito, una strana effervescenza nel sangue. Il sangue, fortemente agitato nei suoi vasi, irruppe impetuosamente nel giorno periodico nell'utero e si spinse attraverso dell'occhio e dei vasi cutanei del cranio, delle orecchie e delle narici, dell'ombelico, del ginocchio e del piede, sempre dalla parte paraliticata, e cioè diede origine ad una catalepsia. Per superare un'idra, le cui teste tutto di rinascevano, bisognava opporsi con le medesime arti, anche delle più efficaci, per assicurarmi della disfatta di questo mostro. In effetti, per mezzo della dieta lattea, dei pezzi di ghiaccio, che le si facevano liquefar nella bocca, senza che ne sentisse il freddo, dei bagni di 10 e 12 ore il giorno per lo spazio di 10 mesi, il termine non parrà troppo lungo se si considera che il male per 9 anni non aveva avuto che piccoli intervalli, e col mezzo di questi umettativi io ebbi la soddisfazione di veder cessare affatto le convulsioni. Il sangue aveva dunque perduta la sua agitazione, ma il suo ingrossamento e la rigidezza dei canali erano ancora di ostacolo al flusso mestruo. In questo stato io spinsi l'ammalata nel bagno e l'evacuazione dei mestrui fu così copiosa che l'acqua se ne tinse. Ora, in quella maniera, la giovane rimase prodigiosamente ristabilita.

0: Questi effetti così nuovi e così stravaganti sono senza dubbio riservati per l'isterismo. La natura scherza realmente in questa malattia, sicché non bisogna affatto meravigliarsi di tutto ciò che la medesima ci offre di bizzarro e di stravagante. Qualunque sia, non pertanto la stranezza di questa osservazione, della quale abbiamo trattato, sarà sempre vero il dire che un sintomo di questa specie non poteva essere prodotto che dalla siccità del sangue e degli altri umori. Siccità essenziale di questa malattia e che porta anche alla siccità dei solidi, sorgente feconda di tante malattie e scopo unico della medicina nelle malattie isteriche. Saggio sulle affezioni vaporose, opera del dottore in medicina a Montpellier, Pierre Pomme, 1765.
1: La parola isteria, inventata da Ippocrate, denota un'origine uterina. Oggi essa può essere definita come una malattia nella quale nessuno dei sintomi è tipico. Nel Medioevo le manifestazioni isteriche erano opera del diavolo. Già a quell'epoca l'opinione medica cominciò a mettere in discussione la tradizione demonologica. Ma è solo nel XVI secolo che essa fu considerata una malattia del cervello e dal 1800 in poi si svilupperà un'ampia letteratura scientifica intorno a questo argomento.

0: Le epilettiche raccontano degli incubi, delle storie di membra mozzate, di mari infiammati. Esse sono divorate da una sorta di crostacei con la testa di uccelli. Le isteriche curano le loro compagne simulando a meraviglia le loro malattie. Esse sono possedute dalla mania di mettere in scena la sofferenza degli altri. Assomigliano ad acrobati, a buffoni.
1: Il nostro spregevole denso elisir scorre nelle tue vene. Il sabba si avvicina e la croce si allontana. Il sabba si avvicina e la croce si allontana.
0: Bagnate, urlanti, cenciose, esse insegnano la follia del mondo, la miseria del popolo. Le grida, i pianti, i lamenti, le contorsioni donano a questi edifici l'aspetto di una dimora sorta dalle tenebre del Medioevo. È come se la Salpêtrière fosse una sorta di museo patologico vivente.
2: Così Rudine Scot descrive le donne rinchiuse alla Salpêtrière, un luogo di cura che diverrà tristemente famoso. Sia Charcot che Freud in questo posto troveranno la materia umana che fornirà loro le fondamenta per nuove analisi. Freud era infatti in presenza di un tesoro praticamente inesauribile di deviazioni umane. Egli fu subito contaminato dal fermento intellettuale che animava Charcot nella sua galleria dei folli, identificando e diagnosticando tutti i possibili disturbi mentali. Da qui nascerà la definizione, data dal padre della psicanalisi, di bestia nera per indicare l'isteria, un animale, un mostro che si muove all'interno del corpo femminile. In ambito medico sono svariati i termini che descrivono l'isteria: spasmo isterico, passione isterica, convulsioni, mal di nervi, vapori, asma delle donne, malinconia delle vergini e delle vedove, soffocamento uterino, epilessia uterina, nevrosi metrica, ovalgia, uterocefalia, encefalia spasmodica e così via. E raccogliendo le testimonianze di medici e specialisti, ma anche di intellettuali dell'epoca, sono queste le considerazioni che emergono.
3: Intellettuale Rabelais, da Gargantua e Pantagruel, sulla natura della donna. Quando dico donna, dico un sesso tanto fragile, tanto mutevole, tanto labile, incostante e imperfetto, da farmi credere che la natura, quando ha fatto la donna, abbia smarrito quel buon senso onde aveva creato e formato tutto il resto. Per concludere, la natura, forgiando la donna, abbia avuto riguardo al diletto sociale dell'uomo e alla perpetuazione della specie umana, assai più che alla perfezione dell'individualità muliebre.
4: Dottore Lapalissiano. Descrizione del fenomeno. In questo modo, le isteriche si sentono innanzitutto tormentate da una sensazione di calore e di acidità negli organi sessuali. Esse hanno spesso delle perdite bianche, il loro ciclo è irregolare, il collo uterino è molto caldo e se si solleva l'utero con un dito, spesso si provoca di nuovo la sensazione di soffocamento e di una palla che si muove in gola.
3: Dottore inventato, dolore senza causa. Il problema consiste nel fatto che non riusciamo veramente a trovare il punto in cui risiede la causa dell'isteria. Non si è mai veramente trovato dove risiede l'isteria stessa. Certo, abbiamo a che fare con convulsioni, spiriti sovraeccitati, reciproche spinte con la donna nervosa in preda a ogni tipo di esplosione, spasmi, movimenti pudicamente detti irregolari. Certo, abbiamo a che fare con vapori. In quanto l'isteria si connota per il suo carattere bilioso malinconico, alimentato altresì da un funzionamento difettoso dell'utero.
4: Dottore fantasioso. Paradossi della causa. anche ammettendo per un attimo che l'utero non sia un animale, cioè qualcosa dotato di un movimento autonomo, occorrerà comunque cercare altrove un'incriminazione. Ma dove? L'isteria non è forse più follia? Ma allora si tratta di un turbamento che riguarda la sensazione o di un turbamento dell'anima? Un umore? Malattia che riguarda la passione?
3: Dottore Amboise Paré, come curare l'intrattabile bestia nera? Curare un'isteria significa rimettere in giusta posizione, cioè nella sua posizione più bassa, l'animale utero. Quest'ultimo, infatti, per un particolare istinto e una peculiare facoltà, non sopporta le cose dall'odore fetido e ama quelle profumate. Quindi la terapia prevede di far sentire alla donna gli odori più sgradevoli, quali bitume, olio di zolfo, piume di beccaccia, peli d'uomo e di caprone, unghie, corna di animali e così via. Tutto ciò farà scendere la repulsione verso il basso. Inversamente, tenere aperto il collo dell'utero per mezzo di una molla con questo strumento appositamente costruito e praticarle gradevoli inalazioni nella vagina, attrazione verso il basso. In via accessoria, gridare nelle orecchie della paziente durante l'operazione, perché non svenga. Inoltre, per tenerla sempre sveglia, le venga tirata la peluria delle tempie dietro il collo, o ancora meglio, quella delle parti vergognose. In più, questo procedimento, attraverso il dolore provocato in basso, il vapore che sale verso l'alto e produce il soffocamento, sia tirato fuori e richiamato verso il basso per revulsione. Questo sofisticato meccanismo è soltanto un esempio.
4: Dottore Charcot, le dinamiche dell'isteria. Non dobbiamo dimenticare che l'isteria ha le sue leggi, il suo determinismo, alla stessa stregua di una nevrosi causata da lesione materiale. La lesione anatomica dell'isteria sfugge ancora ai nostri mezzi di conoscenza. Tuttavia, essa si rende visibile in modo innegabile ad un'acuta osservazione.
2: In tal modo Charcot apriva la strada alle capacità intellegibili della neurologia, gettava le basi della moderna psicofisiologia.

0: Ecco la pazza che passa danzando, mentre ricorda vagamente qualcosa. I ragazzi la inseguono a sassate, come se fosse un merlo. Gli uomini la seguono con lo sguardo. Lei brandisce un bastone e fa come per inseguirli, poi riprende la sua corsa. Ha perduto una scarpa per la strada e non se ne accorge. Lunghe zampe di ragno circolano sulla sua nuca. Oh, non sono altro che i suoi capelli. Il suo volto non assomiglia più al volto umano ed emette scoppi di risa come una iena. Si lascia sfuggire brandelli di frase senza significato. Il suo vestito, bucato in più punti, compie movimenti sussultori attorno alle gambe ossute e coperte di fango. Come la foglia del platano, trasporta lei la sua giovinezza, le sue illusioni e la sua passata felicità. La sua andatura è ignobile e il suo fiato puzza d'acquavite. Eppure, perché ci si ostina a considerarla bella? I ragazzi la inseguono a sassate, come se fosse un merlo. Gli uomini la seguono con lo sguardo. Fabbri Antonilla, psicosi post-encefalitica, trasferita da Imola a Bologna. Dal diario medico.
1: Ha sofferto di encefalite letargica nel gennaio 1920, soggetto da doversi tenere costantemente sotto vigilanza per gli impulsi violenti che la rendono estremamente pericola, specie per i presenti e le vicine di letto. Presenta restringimento del potere critico e, in notevole grado, delle rappresentazioni etiche. È egoista, instabile fino alla iracondia brutale. Se potesse e fosse libera. A volte è bugiarda, millantatrice altre volte. Quando non è accontentata nelle sue richieste, vuole che i parenti delle altre ricoverate le diano frutta, dolci. Urla, strepita, accusa le infermiere di rubare cibo alle ammalate, di essere maltrattata.
0: Dal contegno del malato. 19 giugno. Per ora tranquilla a intervalli. Diventa più seccante di giorno in giorno. Oggi è stata fermata col corpetto perché ruba alle inferme vicino tutto ciò che hanno da mangiare. Violenta, morde alle infermiere che intervengono. 15 luglio. Noiosa e seccante al massimo. 25 agosto. Di tanto in tanto occorre ricorrere al corpetto, tanto molesta e provoca le altre malate. Fa molto resistenza e è alquanto negativista. Ogni giorno di visita chiede a tutti i parenti con insistenza roba da mangiare. 10 settembre. Provocatrice e seccante al massimo. Ribelle, offensiva, provocatrice, calunniatrice e violenta. 11 ottobre. Viene trasferita a Imola. A giugno era stata inoltrata la seguente richiesta.
1: La malata Fabbri Antonilla che ci avete mandato è troppo gravemente pericolosa perché possiamo stabilmente tenerla, dato che, come sapete, il nostro reparto agitate non è fornito di camerette di isolamento. Si tratta perciò di una responsabilità e di una preoccupazione per me che non posso assumermi in modo definito. Poiché voi avete tali camerette, potremmo tenere la malata del tutto transitoriamente per il tempo occorrente perché voi ne approntiate una con la sicurezza assoluta che la Fabbri non possa evadere. Dopodiché ve la dovremo ritornare. Mi dispiace di non poter fare di più. Abbiatemi con cordiali saluti, il direttore.

0: Candini Maria, nata l'11 maggio 1881 a San Pietro in Casale, casalinga, vedova di Candini Alberto. Entra per la prima volta l'8 luglio 1924, trasferita dall'ospedale maggiore, e vi resterà fino al 15 marzo 1932, quando sarà dimessa migliorata. Una comunicazione dell'ospedale maggiore la descrive come bisognosa di trasferimento al manicomio, in quanto pericolosa a sé e agli altri infermi ed a quanti l'avvicinano, è agitatissima, rompe e lacera gli oggetti a sua portata di mano. Rientrerà al Roncati il 26 agosto 1938, trasferita dall'ospedale psichiatrico di Imola con diagnosi di psicosi isterica e l'indicazione di recidiva. Relazione medica del 23 agosto 1938 dell'ospedale psichiatrico provinciale Luigi Lolli di Imola.
1: Candini Maria è stata qui accolta per la prima volta il 29 gennaio ultimo scorso, proveniente dall'ospizio di San Camillo di San Lazzaro di Savena. Prima del suo ricovero al soprannominato ospizio, la Candini era stata degente all'ospedale psichiatrico provinciale Francesco Roncati di Bologna, dall'8 luglio 1924 al 15 marzo 1932. Dall'anamnesi risulta che è stata un tempo morfinomane e che è una vecchia luetica. Durante la sua permanenza in questo istituto si è mostrata sempre bene orientata, lucida di mente, orientata di contegno, pulita. Ha avuto nei primi tempi frequenti e giornaliere vertigini, senza però perdere mai la coscienza e dicendo anzi al medico o al personale di servizio: «Non vi siete accorti che ho avuto una convulsione?» Ha presentato spesso instabilità di umore, per cui a volte credesi da tutte perseguitata, defraudata dei suoi beni, ora inesistenti, ma un tempo dilapidati da lei stessa in molti anni di vita sregolata. Dai facili entusiasmi, specie se accontentata nei suoi desideri, passa alla freddezza, all'ostilità larvata verso chi l'assiste. Piagnucola spesso e si lamenta di non essere compresa, dice lei. Accusa mali inesistenti e si duole di non essere, a suo giudizio, curata a dovere e trattata con una dieta adeguata. Diagnosi: psicosi isterica.

0: Il peggio della settimana. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Italia, buongiorno Emilia Romagna, buongiorno Lombardia, buongiorno Piemonte, un frizzante buongiorno da Massimo Aberto, giù dalle Brande.
1: Buongiorno dottore, facciamo la lista delle regioni italiane tutte le mattine adesso. Sì, perché giustamente.
0: C'è uno della provincia di Sondrio, ci sente, dice boh, chi sono questi? Bisogna che noi gli facciamo capire che siamo Massimo Aberto, giù dalle Brande, su Radio Città Fusico.
1: Bisogna che se andiamo comunque, dottore, una volta a fare la tournée a Sondrio, così gli va a verificare se c'è tutta sta gente
0: tanto
1: di Sondrio.
0: Se esiste Sondrio, io ho qualche dubbio.
1: Dottore, non sia offensivo, che poi dopo se ne abbiamo tre di ascoltatori a Sondrio, dopo diventa due o uno, o nessuno. Perché
0: se prima eravamo ad ascoltare giù dalle Brande.
1: Infatti, come recita il nostro stacco. Ecco,
0: va quindi bene.
1: Parliamo di buone notizie. E sai di cosa parliamo oggi, dottore?
0: Di Sondrio.
1: Una cosa che è una buona notizia scientifica.
0: Bene.
1: Perché parliamo delle auto gravitazionali.
0: Ma guarda, non sperai che esistessero, pensavo.
1: Le auto appartenenti a questa categoria non sono molte.
0: No, infatti non ne conosco neanche una.
1: E quelle che di cui ne farò parte, quelle che ne farò parte sono ormai un po' superate, come anche i loro lobby lasciano intendere, perché appartengono al passato. Sia la tipologia di auto che anche il loro nome.
0: Sono le auto gravitazionali, ad esempio?
1: Ad esempio Nissan Qashqai oppure la Volkswagen Caddy.
0: Ah, sono passate le moto, effettivamente, roba vecchia, sì.
1: Oggi un nuovo modello è in fase di studio. È un modello della Fiat che cerca di tirarsi su dalla grandissima crisi che ormai decennale, ventennale, la attanaglia. Si tratta della Fiat Precipito.
0: Non so se è un nome molto così commerciale.
1: E con il nome coniugato al presente, Precipito.
0: Questo
1: adesso
0: è il cambiamento.
1: E quindi perfettamente inserita nel mondo attuale. Non è più roba del passato.
0: No, insomma. Basta passare al passato.
1: Caratteristica peculiare di questo prototipo è la presenza sul tettuccio di una vela, tipo un parapendio, che si apre automaticamente o anche volendo manualmente nel caso l'auto non abbia più strada sotto le ruote, in pratica dovesse cadere nel vuoto, e da qui viene il nome, no? Vela che permetterebbe al mezzo di planare dolcemente. Viene usato questo condizionale, cioè permetterebbe, a ragion veduta, in quanto ora si apre la fase di collaudo, ma c'è un problema, ecco qui c'è il problema che è il risvolto alla faccia, il dark side of the buona notizia, che non si trova di collaudatori.
0: Curioso, molto curioso, molto curioso, ma dopo mi spiegherai su che, dove hai letto questo messaggio, perché questo non credo che sia
1: un messaggio, dottore.
0: Su al volante, questa notizia, su al volante, quattro ruote,
1: quattro volanti.
2: Ciao, sono Eleonora Del Piffero. Nella mia salumeria ascolto sempre il vostro programma.
3: Ciao, sono Bruno Del Piffero, tuo marito. Invece che ascoltare sti imbecilli qua, stai ben attenta ai resti che dai.
4: Alleluia, alleluia, padre Fernando.
0: Di nuovo in diretta un ospite, professoressa Marestella Marulli, focus sulla scuola. Parliamo del liceo Tambroni, un'eccellenza bolognese, un liceo classico come si facevano una volta, che tramite la prof ci permette un po' di fare un discorso sulla scuola per scoprire dall'interno quali sono le dinamiche e anche i problemi che ci sono nella scuola italiana. Buongiorno prof.
5: Buongiorno, buongiorno, di problemi ce ne stanno assai.
0: Cioè, dov'è che non ci sono problemi? In Camposanto forse solo.
5: E quelli li abbiamo risolti.
0: Ma non vogliamo risolverli in questo modo, vogliamo risolverli in modo più diverso, insomma.
5: Bocciare!
0: No, vabbè.
5: Bocciare uno studente è sempre piacevole, ma sei un bravo docente è ovvio che non ti basta. Questo è un piccolo antipasto, il benvenuto della cucina. Insufficiente a saziare l'appetito del buon insegnante.
0: Che bisogna cercare di farlo crescere, se avesse uno strumento per educare la bocciatura.
5: Infatti l'allievo bisogna pure umiliarlo.
0: No, non era quello che volevo dire.
5: E indirizzarla verso la carriera più adatta alle sue caratteristiche. Scavafosse?
0: Vabbè, ma possiamo fare tutti scavafossi.
5: Star del porno.
0: Ma anche star del porno. Se...
5: Stoccatore di liquami o altro ancora.
0: Cioè, non possono fare altre cose i suoi studenti.
5: È qui che si vede l'abilità del docente, il suo fiuto pedagogico per capire e indirizzare. Distinguere i futuri delinquenti dai semplici parassiti della società.
0: Ma ci sarà anche qualcuno.
5: Questo non è cosa facile.
0: Ho capito, molti delinquenti e parassiti, ci sarà qualcos'altro.
5: Per fortuna ci stanno ad aiutarci i classici.
0: I classici.
5: Quando io declamo il mio amato, immenso, infinito Ovidio.
0: Ancora questo video.
5: E chiedo allo studente di tradurlo in greco, pure saltellando su un piede, osservo il suo viso. Ci stanno quelli che esprimono disgusto, ma tentano la traduzione, facendo però i furbi, cercano di cambiare piede, sperando che io non me ne accorga. Ecco, questi sono evidentemente portati per il malaffare.
0: Ah,
5: e questa è esperienza.
0: Barano col piede, capito?
5: Quelli che inciampano o che sbagliano da subito la traduzione sono evidentemente destinati a lavori più umili, che impegnano le braccia, capisco, o le gambe o altri organi collocati nel centro-sud del corpo.
0: Nel centro-sud del corpo, mi piace questa definizione.
5: Il mio metodo è infallibile.
0: Certo, e se qualcuno traduce bene?
5: È impossibile.
0: Impossibile.
5: Per cui ho pensato di parlarne Achillo Ciucci incravattato.
0: Sì, il preside, il professor Colangeli, che salutiamo.
5: E ho detto che mi sarebbe piaciuto portare la mia esperienza personale ai colleghi ed aiutarli ad adottare una didattica adeguata.
0: Certo, perché molti non lo fanno.
5: E infatti, purtroppo non mi ha ancora risposto. Però ho pure contattato l'Istituto di Criminologia Cesare Lombroso, che invece si è subito dimostrato interessatissimo e mi ha proposto di tenere una serie di lezioni.
0: Evidentemente forse il liceo non era la scuola giusta per lei, prof.
6: Vai verso i 60 e hai ancora 10 anni da lavorare?
7: Hai 60 anni e devi ancora trovare lavoro?
6: Hai caldo?
7: Hai freddo?
6: Non gettare lamenti al vento, ma rivolgiti con fiducia al lamentificio Le Dura Laranga.
8: Lamentificio Le Dura Laranga. Da noi i tuoi lamenti. Il lamentificio Le Dura Laranga vi invita all'ascolto di Giù dalle Brande.
6: Ai ai ai ai ai.
0: Di nuovo in diretta è un nuovo ospite, Don Alfonso della Calcagnina, che è qua al mio fianco. Benvenuto.
9: Ah, buongiorno caro Baricelli.
0: Benvenuta come sempre Don Alfonso, col suo charme, la sua classe, che è qua per parlare in vostro nome. Quindi tutti i messaggi che avete mandato vengono letti in questa occasione ed è il nostro modo di colloquiare con voi, quindi di aprire una finestra ideale che collega la radiolina con gli ascoltatori della radiolina.
9: Ah, certo, caro Baricelli, certo. Sapesse quantità di messaggi sono arrivati?
0: No, sono contento perché noi non possiamo leggerne troppi, però scegliamo, spero accuratamente, qualche messaggio che un po' dia il polso del
9: Le
0: sentire.
9: Dirò, caro Baricelli, è molto difficile la scelta.
0: Sì,
9: perché,
0: immagino.
9: Sia per la quantità che per il contenuto dei messaggi.
0: Immagino.
9: Comunque cominciamo con la signorina Yvonne del Fans Club Pazzi Aperaperto.
0: Allora, cioè, ora di finirla, già questa cosa che facciano una trasmissione condotta da Massimo e Berto, cioè due nomi, fanno Club Pazzi per Berto. Cioè, a me sembra una cosa un po', se le dico la verità, è un po', come dire, fuori dal mondo. Adesso non è invidia.
9: Il mondo è pieno di ingiustizie.
0: Sì, no, ma non è questione di giustizia. Ma perché non fare Pazzi per Massimo e Berto? Solo per Berto.
9: Forse era troppo lungo il nome del club.
0: Verrebbe naturale, no? Pazzi per Massimo.
9: Ma Massimo è più lungo di Berto.
0: Vabbè, che facciano loro? Tanto loro così non mi interessano.
9: Leggiamo il messaggio?
0: Sì, sì, sì, no, leggiamolo. Tanto.
9: Volevo invitarvi a tutti a nella saletta parrocchiale per fare i soliti lavoretti per il carnevale.
0: Che carini, cosa fanno di bello?
9: Maschere, stelle filanti e preparazione sfrappole. Venite con matite colorate, forbici e colla. Per le strappole abbiamo tutto noi.
0: Che bello, che carini, sono proprio carini.
9: Caro Bariselli, questo club è sempre pieno di iniziative, non
0: sì,
9: trova...
0: no, sono carini, queste così giocano le sciarade, cioè, i rebus, fanno le stelle filanti.
9: Giudica, lei quale maschera pensa di preparare?
0: No, non ci andrò.
9: O perché... si dedicherà alle sfrappole?
0: No, stasera ho delle tame da spalare, preferisco fare quello.
9: Marcella. Mi sono abbonata alla radio.
0: Brava. La campagna di abbonamento è finita, ma è stato importante. Ringraziamo chi l'ha fatto l'abbonamento perché è un aiuto corposo per la nostra radio.
9: E ora, come abbonata, comincio ad avanzare delle richieste, come un azionista.
0: Certo, ci sta.
9: Volete chiudere una volta per tutte giù dalle brande e mandare i conduttori a spalar carbone? O anche le tame, visto che Massimo è già abituato.
0: Grazie Marcello.
9: Le vengono incontro, caro Bariselli.
0: No, io so che scherzano.
9: La sua grande prestanza fisica, la sua prerompente sportività è ormai patrimonio comune, anche per la nostra abbonata, la cara Marcella.
0: Io so che Marcella scherza, ma tacchiona.
9: È una sua conoscenza?
0: No, però so che è una mattacchiona, so che ci apprezza.
9: Frate Lucio.
0: Un frate.
9: Frate Lucio.
0: Bah.
9: Mi ricordo che Massimo al catechismo, quindi è una sua conoscenza.
0: Frate Lucio, questo nome...
9: Mi ricordo che Massimo al catechismo era sempre uno degli alunni più brillanti.
0: Non ne avevamo dubbi.
9: E prendeva dei bellissimi voti sulla storia dei santi.
0: Sto studiando già da te.
9: Eppure oggi lavora in una radio di senza Dio. Cosa gli è successo?
0: Io però do spazio ai santi, quindi in qualche modo cerco di mantenermi in linea con i miei esordi, insomma.
9: Caro Bariselli, il suo curriculum scolastico è impeccabile, ma tranquillizzi il nostro caro frate Lucio sulle sue condizioni, gli confermi che non le è successo nulla di grave, la prego, ma ci dica, lei così esperto di santi, è lei che fornisce queste sacre biografie a padre Fernando?
0: No, non sono io, anzi io le scopro con piacere perché mi accorgo quanto è vasto ormai l'iconografia dei santi che ci circonda. Ma sentirei su WhatsApp vocale per chiudere in bellezza.
10: Ciao, sono Sabri di Bingo Energy. Volevo ricordare a Berto e a Massimo che i loro contratti luce e gas sono stati disdetti da noi. Ora devono solo firmare una delega in bianco per approfittare dei nostri nuovi servizi.
0: Ovviamente me ne guardo bene da firmare qualcosa con Bingo Energy.
9: Oh, caro Bariselli, è un'offerta irrinunciabile.
0: Irrinunciabile, ma rinuncio. Peccato.
11: Giorgio, hai visto che bel cantiere?
12: Eh sì, non ho mai visto operai così eleganti. Scarpe antinfortunistiche lucidate a specchio, giubbotti ad alta visibilità firmati, occhiali protettivi di tendenza.
11: Ai miei tempi eravamo vestiti come capitava.
12: Mi hanno detto che quegli operai vestono con Trendy Work, la linea da lavoro elegante e confortevole.
11: Oh, vestiti così si può andare a ballare. Verrebbe voglia di tornare in cantiere.

0: questa rubrica, perché l'Almanacco Bolognese è una finestra aperta sulla Bologna dagli anni 60, tanto più importante adesso che questa emittente raggiunge anche degli extra petroniani, dei non bolognesi. Quindi, buongiorno Billo, raccontiamo questa Bologna degli anni 60.
1: Oh, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oh, lo zio Alfredo me l'ha detto, Oh, non ci far fare brutte figure, che adesso andiamo all'estero. Oh,
0: no, non è estero, Lombardia non è estero. Cioè, diciamo, siamo usciti dalla nicchia, ci siamo aperti al mondo, quindi magari a Sondrio ci possono sentire, però è importante che sappiano che questi extra petroniani, gli EP, cosa succede a Bologna, cosa succedeva a Bologna.
1: 1964. La giovane Milena Corradini. Oh.
0: Milli era il nomignolo con cui era conosciuta, Milli Corradini.
1: In piazza Trento-Trieste, gremita fino all'inverosimile, viene eletta Miss Sifone Firenze 1964.
0: Miss Sifone Firenze è un premio prestigioso. Chissà quali strade apre per una Miss.
1: La giuria era presieduta dallo sponsor, l'anziano commentatore Mirko Polizzi, titolare della premiata idraulica Polizzi. Che sulla fascia della Miss aveva fatto scrivere anche idraulica Polizzi per uno scarico senza schizzi.
0: Non so se questo è fine a metterlo sulla fascia, cioè suona male secondo me.
1: E nella giuria si annoverava anche Enzo Tortora, Paolo Barenson e il cardinal Tognini.
0: Però un parterre de roi.
1: Dopo la premiazione, mentre Leonildo Marcheselli divertiva il pubblico con la musica della tradizione bolognese,
0: fisarmoniche, liscio,
1: il presentatore della serata, Nuccio Costa, annunciò che per Milli era già pronto un contratto cinematografico e una parte da protagonista nel film Mezzolara Ye Ye, un musicarello.
0: Per chi non lo conoscesse, è un paese della bassa bolognese che non è mai uscito questo film.
1: Un musicarello ambientato nella bassa bolognese, appunto, come hai detto tu. Quando Milli riceve dal commendatore Polizzi il sifone Firenze di bronzo, un certo impegno,
0: però,
1: una certa presenza fisica anche.
0: Ci vuole, perché è pesante.
1: Viene a sapere anche che il contratto sarebbe stato subordinato a un breve stage di due settimane nella villa del commendatore a Porto Corsini.
0: Io ci vedo della mi sospetto un po'.
1: Il commendatore voleva che venisse formata la miglia, venisse formata.
0: Capito, è sul tipo di formazione che ho qualche perplessità.
1: La risposta di Milli è immediata. E il sifone Firenze, che pesava 25 kg, viene sbattuto sulla schiena del commendatore. Ne nasce una gazzara che presto degenera per l'intervento dei soci della confraternita idraulici, che è una potenza all'epoca. Per difendere il commendatore.
0: Adesso non stravano più gli idraulici, sono pochi quelli della confraternita.
1: Che era il loro presidente, e della Lega delle Donne Socialiste invece a difesa della loro socia.
0: Perché Milli era una donna socialista.
1: Sì, la ragazza era socia del gruppo Donne Socialiste. Deve intervenire la settima cellere da Padova e i carabinieri con gli idranti per disperdere la folla, mentre il commendatore Polizzi veniva trasportato all'ospedale Sant'Orsola per le cure del caso. E se la caverà con un busto ortopedico per tre settimane.
0: E del sifone Firenze di bronzo si sono perse le tracce.
1: Il giorno dopo, il Carlino titolò: botte d'orbi fra idraulici e donne alle elezioni di Miss Sifone Firenze. Possiamo parlare di Tifone Firenze.
0: Sì, solito titolo, devo dire, centrato.
2: Stai ascoltando Giù dalle Brande.
3: Ma potrebbe andare peggio. Potrebbe piovere.
0: Allora, siamo in chiusura, caro Berto, sta a te prendere per mano il nostro pubblico. Tanto tu sarai stasera a fare la merenda con la signorina Yvonne, immagino.
3: Adesso poi io magari un momentino riesco ad assettarmi anche per venire qui a salutare i ragazzi qua.
0: I ragazzi che sono?
3: I ragazzi del centro anziani Lucio Battisti.
0: Ah, ok, cosa organizzano?
3: Alle 20:45.
0: Sì.
3: Organizzano in collaborazione con gli anziani per la pace e l'adesivo per dentiere, stia attento al nome che qui è sottile la cosa, Gengiv Kang.
0: Ok.
3: organizzano, dicevo, la terza edizione.

0: mettete dei fiori dei vostri cadoni.
1: Oh, una manifestazione per la pace.
0: Immaginavo mettete dei fiori dei vostri molari, invece, ma no. Invece no. Canzoni per la pace del mondo.
1: Bello,
0: lei
1: bello,
0: che è pacifista, con
1: bello.
0: Tutti i suoi tatuaggi.
1: Ma non ho dei tatuaggi, non so dove è uscita sta cosa dei tatuaggi.
0: Interverranno Pachi dei Nuovi Angeli e Maurizio Vandelli in video dalla casa di riposo L'Albatros.
1: Ho capito, ma era una canzone dei giganti, perché intervengono i Nuovi Angeli?
0: Perché i giganti saranno morti tutti, ormai, non lo so. No, spero di no, però insomma. Non si... Comunque, presenta Bruno Scilla, che
1: Bruno Scilla,
0: detta così, non probabilmente le dice poco.
1: Sì.
0: Però se le dico che è lo zio di Bobby Solo,
1: No, non mi dice niente comunque.
0: Cosa mi risponda lei? Con la collaborazione della sensitiva Milli.
1: No, una seratona, cioè proprio non si può mancare.
0: Insomma, è così. Tra l'altro la sensitiva Milli è la vicepresidente dell'ASI, Associazione Starioni d'Italia.
1: Accidenti.
0: E a mezzanotte appunto la sensitiva Milli proverà a contattare lo spirito di Little Tony, che già intervenne con grande successo per aiutare il processo di pace in Libia, che
1: non è ancora finito
0: benissimo,
1: però
0: comunque
1: grazie Little Tony,
0: è andata così insomma.
1: Vabbè, ringraziamo Little Tony per l'interessamento, ci sarebbe tanto da fare, ma ho paura che voglio dire,
0: ma non abbia paura, dottore, lei, qualcuno come lei, pieno di tatuaggi, per paura.
1: Ma non ho dei tatuaggi, come fai? Che vorrei sapere dove è nata sta folla dei tatuaggi, la Garisenda.
0: Lo dicono le stegiste, le cose.
1: Ma che stegiste?
0: Gli fa vedere il cavallino rampato.
1: Ma che cavallino rampato? Va bene, ci fermiamo.
0: Si manterrà depilato lei per fargli vedere il cavallino
1: rampante. Non sono né depilato, non ho il cavallino rampante. Un caro saluto a tutti e chiudiamola qua.
2: Allora, dottore, anche per questa domenica è andata, dai.
1: Sì, ce la siamo scavata.
3: Giù dalle brande è finita. Andate in pace.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
0: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.

Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25.

di calcio resta pur sempre una nazione che ha fatto di questo sport il suo emblema, anzi il suo sport per eccellenza, che praticamente ha la bandiera italiana tatuata sopra, il pallone da calcio. Il termine calcio, inteso come sport ovviamente, non il calcio inteso come elemento che si assume con il formaggio ad esempio, deriva dalla denominazione universale dello sport, che coincide con l'inglese football, variamente adattato nelle diverse lingue. E si tratta di un aperto riferimento al calcio rinascimentale, noto anche con il nome di calcio storico fiorentino, calcio in livrea o calcio in costume, che era un gioco di squadra con un pallone gonfio d'aria, che riccheggia un gioco che in latino era chiamato arpastum e si può considerare come un antesignano del gioco del calcio, anche se almeno nei fondamenti ricorda molto più il rugby e con un deciso contorno di scontri corpo a corpo e anche botte da orbi, pugilato e lotta libera, insomma. Quindi c'è stato un arpastum

la squadra, ok? Il femminile, probabilmente dovuto al sostantivo sottinteso squadra, si adopera con nomi derivati da un aggettivo etnico-etnografico. Esempio, la fiorentina, la udinese, l'udinese. E si utilizza sempre il femminile con nomi che non corrispondono a un toponimo. Quindi la Atalanta, la Juventus, la Sampdoria e anche la Lazio. Che così si distingue oltretutto dal nome della regione, il Lazio. La principale eccezione di fronte a una spiegazione del genere è la Roma, perché è il nome della città, ma è la Roma, città capitale, e la Roma, l'associazione sportiva con la lupa giallorossa. Viceversa, i club in cui non è esplicitato il nome di una città saranno di genere femminile, quindi appunto la Juventus, la Sampdoria, la Fiorentina, l'Inter, l'Atalanta. Per le selezioni nazionali il discorso è diverso. A differenza dei club, che possono essere più di uno per ogni città, le nazionali sono totalmente identificabili con lo stato di cui sono espressione, motivo per cui prendono il genere della nazione stessa, attribuito senza una logica riconoscibile. Pertanto l'Italia è senza dubbio di genere femminile. E quindi niente, noi per i mondiali in realtà non avremo neanche l'opportunità di farci belli e raccontare questa regola agli altri avventori del pub che vanno a vedere le partite, quindi niente, ci dovremo tenere questa simpatica curiosità per noi stessi, per gli amici e per la famiglia. Ma intanto sapete una cosa in più e spero che vi abbia fatto piacere scoprirla. Io per oggi vi saluto e ovviamente ci ritroviamo sempre qui su Abracadabra domenica prossima a 12:30. Ciao ciao!

0: theflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Popolare Network.

0: Libano, sono più di 30 le vittime dei raid israeliani di ieri su diverse città nel sud del paese. I bombardamenti stanno proseguendo ancora anche questa mattina, riferiscono i media libanesi. L'Iran intanto non ha ancora dato una risposta sul piano in 14 punti mediato dal Pakistan per un negoziato con gli Stati Uniti. Liberati ed espulsi dopo una settimana di detenzione illegale, i due attivisti della flottiglia Saif Abu Keshek e Tiago Avila erano stati sequestrati dopo l'abordaggio in acque internazionali. Entrambi stanno tornando ora nei loro paesi di origine. La flottiglia intanto è arrivata in Turchia, domani ci sarà la decisione su come proseguire. Sono cominciati a Tenerife gli sbarchi dalla nave dove si è sviluppato il focolaio di antivirus. Dopo il via libera delle autorità sanitarie verranno accompagnate all'aeroporto e poi le quarantene nei rispettivi paesi. I quattro italiani rientrati in anticipo, rintracciati e sottoposti a vigilanza sanitaria. Buona giornata, Popolare Network, il giornale radio delle 13. Israele non si ferma in Libano. I raid che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale nelle ultime 24 ore hanno provocato oltre 35 morti, e quanto viene riferito dai media internazionali facendo riferimento alle autorità sanitarie locali. Questo è l'ultimo bilancio. La testata israeliana Haaretz, citando il Ministero della Sanità, scrive questa mattina di 36 vittime nel corso dell'ultima giornata. Dal canto suo la BBC riporta un bilancio di 39 morti. L'agenzia libanese NNA aggiunge che anche questa mattina i raid ci sono stati, non è ancora stato precisato un bilancio di eventuali ulteriori vittime. Sentiamo da Beirut il giornalista Marco Pompili.
1: In alcuni villaggi i combattimenti vanno avanti praticamente da due mesi senza soluzione di continuità, e con i tentativi dei carri armati israeliani di entrare, che vengono ricacciati, e tutto questo ha un prezzo in vite umane altissimo, sicuramente sul fronte Hezbollah, ma anche, è impossibile saperlo, ma sul fronte israeliano, perché comunque sulle televisioni libanesi vediamo quasi quotidianamente le immagini di carri armati incendiati o farsi esplodere, o di attacchi a gruppi di militari israeliani. Quindi sicuramente lì si sta pagando un prezzo in vite umane molto alto su tutte e due i versanti. Per ovvi motivi non è possibile sapere quanto sia il prezzo, e per ovvi motivi non è possibile avere informazioni certissime, perché fare il giornalista in quella zona, come abbiamo potuto vedere, è estremamente pericoloso, perché soprattutto Israele, solo Israele fino ad ora, poi si diverte a perseguitare ed uccidere i giornalisti che vanno sulla linea del fronte. Quindi le notizie sono quelle che vengono fatte filtrare da Hezbollah, che in questa fase della sua vita è estremamente molto più chiuso e serrato nelle sue fila, e quindi anche notizie e informazioni sono estremamente ridotte.
0: Era il giornalista Mauro Pompili. Intanto nella notte due attivisti della Global Sumud Flottiglia, Saif Abu Keshek e Tiago Avila, sono stati liberati, sono stati espulsi dopo una settimana di carcere in Israele in condizioni durissime. I due attivisti erano stati sequestrati da Tel Aviv nella notte tra il 29 e il 30 aprile dopo l'abordaggio in acque internazionali delle barche della flottiglia. I loro avvocati hanno denunciato che sono stati sottoposti a diverse forme di tortura nella settimana di detenzione, dove avevano anche cominciato uno sciopero della fame e della sete. Abu Keshek è in arrivo in queste ore a Madrid, è ripartito da Atene, lui è cittadino palestinese con passaporto spagnolo. Avila è stato invece accompagnato in Egitto per poi essere imbarcato su un volo diretto in Brasile, che è il suo paese di origine. La flottiglia nella notte intanto è arrivata in Turchia, da dove ha in progetto di ripartire per Gaza. Andrea Ceresini, giornalista italiano, si trova su una delle barche.
2: Molto bene, insomma, vabbè, è stata una notizia che non si aspettava, nel senso che noi sapevamo che l'udienza finale doveva essere oggi e si pensava, insomma, che dopo di questa sarebbe seguita una detenzione, quindi nessuno immaginava una liberazione così imprevista e così anticipata, invece è avvenuta, insomma, è stata una bellissima notizia. Adesso siamo in Turchia, Marmaris. L'idea è che domani ci sarà questa conferenza, qui ci saranno tutti gli attivisti, sia di mare che di terra, si discuteranno le strategie e verrà stabilito cosa fare fondamentalmente, quindi l'idea è quella di continuare per Gaza, le modalità devono ancora essere, penso, discusse e stabilite, e si capirà domani questa cosa, perché evidentemente la situazione geopolitica è tesa. Anche la detenzione di Tego e Saif comunque ha avuto un peso sulle decisioni della flottiglia. La liberazione penso che avrà a sua volta un peso, ha un senso anche politico questa cosa, un senso ovviamente positivo, vuol dire che alla fine, insomma, Israele ha dovuto cedere, ha dovuto rinunciare a tenerli in prigione per lungo tempo. Però tutte queste date verranno messe sulla bilancia domani e si capirà esattamente quando e se anche si andrà verso Gaza e in che modalità.
0: Andiamo alla guerra in Iran. Un proiettile non identificato avrebbe colpito una nave al largo delle coste del Qatar, lo ha riferito l'agenzia marittima britannica. Non ci sono stati particolari danni. Il Kuwait ha detto invece di aver intercettato droni ostili, mentre una nave gasiera del Qatar ha attraversato per la prima volta lo stretto di Hormuz. I Pasdaran minacciano i paesi che applicano le sanzioni statunitensi, ma tutto adesso è concentrato sulla attesa della risposta che Teheran dovrebbe dare al piano mediato dal Pakistan. Questa mattina il presidente iraniano Pezeshkian ha detto che avviare dei colloqui non significa arrendersi. Il piano in 14 punti mette le basi proprio per l'avvio della trattativa. Il servizio di Farhan Sabai.
3: Da giorni il presidente statunitense Donald Trump attende una risposta da parte della leadership di Teheran. La risposta di Teheran però non arriva. Perché gli iraniani non stanno rispondendo a Trump? Forse la leadership iraniana è divisa, non riesce a trovare un punto comune. Oggi a prendere la parola a Teheran è stato il presidente Massoud Pezeshkian. Ha invitato il popolo iraniano all'unità di fronte alla situazione e alle difficoltà attuali. Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran non si piegherà mai al nemico, sottolineando che se parliamo di avviare colloqui non significa che ci arrendiamo o ci ritiriamo, ma piuttosto che puntiamo a realizzare i diritti dell'Iran e a difendere con forza gli interessi nazionali. A Teheran un giorno parla il nuovo leader supremo Mojtaba Khamenei e il giorno dopo la parola va al presidente riformatore. L'impressione è che la leadership iraniana voglia prendere tempo per sfuggire alla sottomissione dell'Iran che Trump vorrebbe e imporre invece al presidente americano il multilateralismo. La prossima settimana infatti è previsto il viaggio di Trump a Pechino, per la precisione il 14 e 15 maggio. Se per quella data non vi sarà un accordo, è ovvio che il dossier iraniano sarà in cima agli argomenti di cui Trump dovrà discutere con i cinesi. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
0: Sono cominciati gli sbarchi dei passeggeri dalla nave olandese Ondius, che da stamattina alle 7 si trova nel porto di Grandadilla, nel sud dell'isola spagnola di Tenerife. Le autorità sanitarie stanno visitando le 140 persone imbarcate per la crociera, dove si è sviluppato il focolaio dell'infezione virale antivirus che si trasmette da topi a roditori. Le modalità di sbarco sono decise e gestite dai medici spagnoli, che prevedono che tutti i passeggeri vengano accompagnati all'aeroporto senza contatti con gli abitanti dell'isola. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
4: Continuano le operazioni di sbarco nel porto di Tenerife. I 13 passeggeri spagnoli hanno già lasciato la nave e sono diretti in volo verso l'ospedale militare di Madrid, dove dovranno passare una settimana di quarantena. Il resto dei viaggiatori internazionali sbarcherà dopo aver passato un controllo medico e solo quando l'aereo per il rimpatrio nei vari paesi di destinazione sarà pronto al decollo nell'aeroporto, che si trova a 10 minuti di distanza. Le autorità spagnole hanno disegnato un percorso sanitarizzato per evitare qualsiasi possibile contatto tra i passeggeri e la popolazione locale, presenti anche le autorità diplomatiche di molti paesi stranieri. Tutti gli accessi al porto di Tenerife via terra e via mare sono chiusi. Sul posto a coordinare le operazioni ci sono la ministra della Sanità spagnola Mónica García, il ministro degli Interni Fernando Marlaska e il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom. Lo sbarco, secondo l'autorità, sarà completato nel tardo pomeriggio. Finora non si hanno avuto notizie di altri possibili casi sospetti di antivirus, ma la crisi sanitaria non sembra finita. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: A bordo della nave anche cittadini statunitensi, servizio da New York.
5: 17 cittadini americani saranno trasferiti in quarantena in Nebraska dopo il focolaio di antivirus scoppiato a bordo della nave da crociera MV Ondius, diventata nelle ultime settimane uno dei casi più monitorati al mondo. La nave alle Canarie a Tenerife ad aspettare i passeggeri squadre dei CDC americani. Da lì partirà un volo speciale verso Omaha in Nebraska, in una struttura ad alta sicurezza usata per malattie altamente contagiose. Per ora tutti i passeggeri americani sono asintomatici, ma le autorità sanitarie non vogliono correre rischi. Chi dovesse risultare positivo verrà trasferito in un'unità di biocontenimento con sistemi di isolamento avanzati e procedure di sterilizzazione estreme. Chi dovesse risultare negativo però non dovrebbe essere sottoposto a ulteriore quarantena. Finora i casi confermati sono 6 con altri 2 probabili. 3 persone sono morte, tra cui una coppia olandese che era a bordo della nave, e nelle ultime ore anche una donna spagnola è stata monitorata dopo essere stata seduta vicino a una passeggera della nave. L'OMS però prova a rassicurare: non siamo davanti a uno scenario tipo Covid, il virus resta considerato grave ma molto meno trasmissibile. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Sulla crociera c'erano anche 4 italiani che sono sbarcati nei giorni scorsi, sono stati rintracciati ai loro domicili dai servizi sanitari in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Ora si trovano in quarantena precauzionale e in sorveglianza attiva. Il contatto con una delle vittime sarebbe avvenuto durante uno dei voli verso l'imbarco sulla nave, quindi non sarebbe stato né ravvicinato né prolungato. L'OMS ha confermato che 6 degli 8 casi sospetti siano di hantavirus, in 3 casi i pazienti sono deceduti. Non ci sono per ora reazioni dall'Europa alla proposta di Putin di riprendere un dialogo con l'ex premier tedesco Schröder come mediatore o con un leader di fiducia indicato dall'Unione Europea, purché in passato non abbia offeso il Cremlino. Il presidente russo lo ha detto ieri alla Parata per la Vittoria, dove a sorpresa ha asserito che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Si è detto pronto a incontrare Zelensky a Mosca o in un territorio neutrale, ma solo dopo un accordo. Sentiamo il commento di Giovanni Savino, storico della Russia, alla Federico II di Napoli.
6: Schröder è stato per tanti anni nel consiglio d'amministrazione di Gazprom, dopo che aveva cessato la sua attività da cancelliere della Germania. Di sicuro Schröder è un uomo che per Mosca è non comprensibile, diciamo così, ma è considerato una personalità in grado di intercedere in modo favorevole per Mosca. Quindi, come dire, noi abbiamo avuto nel corso degli anni una serie di uomini politici e di diplomatici, tra l'altro l'ex ambasciatore italiano in Russia, Cesare Ragaglini, è stato nel consiglio d'amministrazione di Vnešnotorg Bank, la principale banca statale russa. Questo va letto come un tentativo di imporre negoziatori comodi per loro. Io non credo che ci sia la possibilità di ottenere Schröder come negoziatore, soprattutto da parte tedesca, dove sia la SPD che la CDU hanno una posizione quanto

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
4: Ci sono gesti che migliorano il presente.
5: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
4: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
5: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
4: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
6: Gatto, gatto, gran festival internazionale della zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
7: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
6: Vieni all'assemblea della zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
8: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
9: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: non è mai troppo tardi per ricominciare a fare musica e a scrivere. Lui la percepisce proprio come un'esigenza, e qua siamo sempre un po' a parlare di questa cosa, un'esigenza artistica. È una cosa che a noi piace molto. Quindi ha un'attività live, scrive, si esibisce, ha fatto un concerto, suona anche in zona, Teatro Navile, Bravo Caffè, Teatro
1: Navile.
0: Abbiamo
1: fatto il San Valentino insieme, con le sue canzoni, le mie, quelle di Marcello Romeo, salutiamo anche Marcello.
0: Fantastico. Io sono invece legato a Luca Bollini in altro modo, perché Luca Bollini ha accompagnato storicamente un cantante malato di SLA che ha portato avanti un progetto molto interessante, appunto per promuovere, per dare speranza e per promuovere anche la ricerca, se vogliamo, nei confronti di questa dannata malattia, che è appunto Gianluca Fantelli, con cui ho avuto la fortuna e l'onore di suonare con tanti musicisti, ma non ho mai incrociato Luca. Quindi insomma è bello che i destini si uniscano e si incrocino. Tra l'altro devi sapere che mentre parlo Luca mi ha mandato un messaggio parlandomi di destini che si incrociano, e il piccolo progetto che aveva dato vita con Gianluca, anche se Luca non c'era, si chiamava appunto Destini Incrociati, e adesso mi viene in mente questa cosa che fa sempre parte del destino. Comunque adesso non mi voglio perdere
1: io direi
0: chiacchiere.
1: Di cominciare e di fare sentire la canzone, perché è veramente molto bella. A voi Luca Bollini.
0: Come se tu sapessi. Via.

che non sa ancora se morire o riposare. Chi passava guardava senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. In quelle notti d'inverno, quando il mare e il cielo diventano uguali, sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli, raccolto da reti per poi essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole.

guardo al mare, sicuro di essere ancora qualcosa da ricordare. Forse sarò un bastone per camminare, o fuoco per l'ultima volta e

0: Allora, bello questo brano, molto sì. Cantautorale, molto, molto dolce, molto, insomma, a me è arrivato
1: come lui,
0: una
1: bella persona
0: sensibilità.
1: A livello umano molto che c'è, quindi si rispecchia in tutto questo.
0: Assolutamente,
1: nella sua canzone, nel suo scrivere.
0: Assolutamente, un brano in pieno stile cantautorale, direi pop italiano, con una progressione armonica molto semplice, utilizzo di accordi sus per passare appunto per andare da un accordo sospeso e risolvere su un accordo fondamentale, insomma c'è un po' tutta la tradizione italiana in quello che ha scritto Luca, sia nella stesura musicale, dove appunto il brano poi modula, ha una dinamica variabile che poi finisce in maniera molto dolce, insomma segue proprio una storia.

E anche per oggi abbiamo concluso, ma la buona musica continua sulle frequenze di Radio Città Fucico. Infatti passo il testimone a Franco Paoletti del Bolognese Volante per Easy Pop. Ancora un augurio di buona domenica da Riccardo Platone e appuntamento settimana prossima per nuovi suoni dal mondo.

0: Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
1: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
2: Lo so, Pollo, e infatti ecco.

0: nuovo progetto, io non l'avevo mai sentito nominare, 7 Ri 8.
1: Sì, esattamente così. Allora, Sid, Bolognese Volante, io non ho fatto le presentazioni, alla console ovviamente c'è il nostro Bolognese Volante, chi vi parla invece è Franco Paoletti. 333-180-94-94 per i vostri graditissimi, diciamo così, short message. Io vi parlo a questo punto del brano che è appena andato in onda, i 7 Ri 8 con Giorgia. Praticamente è il loro nuovo singolo, è stato da un album che si intitola come loro, un brano che praticamente che si distingue per queste sonorità un po' new wave, un po' anni 80, che evocano un po' quel tempo lì, forse migliore musicalmente parlando dal mio punto di vista, però possiamo anche dire che questa è una rock band italiana nata nel 2019-2020 a Belluno e piano piano si sta facendo le ossa, e questo è il loro nuovo lavoro, il nuovo album per loro. Complimenti, a questo punto direi di passare alla prossima selezione musicale con Ibrido Puro, un'improbabile storia d'amore. Ascoltate tutto attentamente.
0: Ma molto attentamente.
1: Ma molto, molto.
2: Ora non sei neanche più qui. Cos'è successo nel frattempo al nostro tempo? Le notizie alla TV non le guardavamo più. Ci credevamo dei ribelli.

0: Questa canzone la dedico a Simone e gli faccio tanti auguri di buon compleanno.
1: Ah, va bene, allora mi accodo anch'io e pensa un po', parliamo di questa canzone musicale che abbiamo ancora in sottofondo. Si intitola appunto Un'improbabile storia d'amore, ibrido puro, e dietro c'è praticamente un laureato in fisica quantistica, un filmmaker, regista e compositore, tale Michele Burgai, che incarna perfettamente la doppia anima del progetto musicale che sta portando avanti, cioè il rigore scientifico con la sensibilità artistica e l'IA, ovvero sia l'intelligenza artificiale, perché questo è proprio un ibrido virtuale, cioè praticamente il personaggio non esiste, è praticamente costruito con l'intelligenza artificiale, quindi che dire che dietro c'è il pensiero, ma chi lo canta è l'intelligenza artificiale. E qui si apre un dibattito: è giusto o non è giusto dare spazio ai cantanti?
0: 7 più 7, 14 brani reali, quindi sì, non abbiamo,
1: e quindi dobbiamo andare avanti.
0: Artificiale qui oggi.
1: Vabbè, noi l'abbiamo buttata là, comunque è ibrido puro. Quando la redazione musicale mi ha sottoposto appunto questo pezzo, ho detto: beh, ma sai che, ti dico, un nuovo cantante, mi piace, e non mi sono accorto appunto che era l'intelligenza artificiale. Interessante. Passiamo alla prossima e andiamo invece con questo Mal di mare e Frange.

0: Mal di Marte, Frange, questa invece la dedico a Luigi che ci sta ascoltando da Milano.
1: Un saluto anche a Milano a questo punto, e parliamo Milano. Parliamo invece di appunto Mal di Marte. Trattasi di una band che si alterna tra rock e cantautorato contemporaneo. Il progetto appunto dei Mal di Marte prende forma nel lontano 2019-2020 attorno alla scrittura del cantante che si chiama Genuardi Vincenzo, è autore, compositore, appunto è leader insomma carismatico della band. Piano piano insomma dietro a questo progetto si sono così aggregati anche nomi importanti della discografia italiana, e loro lo fanno perché da una parte così suonano anche per altri come band, però dall'altra parte fanno anche il loro progetto, così girano molto molto di più. Ebbene, dopo Mal di Marte, questa band con questo loro nuovo singolo Frange, appunto, passiamo alla prossima, Danny Music con Cosa mi nascondi?
0: Cosa mi nasconde, Paolo?
1: Ce lo chiediamo anche noi.
0: Cosa mi nasconde?

0: Cosa mi nasconde Paoletti?
1: Che questi sono una band di sicuro band. Venire, che dire, che praticamente sono un po' d'anni che stanno bazzicando nel mondo musicale, tra l'altro con personaggi, anzi prodotto da personaggi molto interessanti, e devo dire che di esperienza, a giudicare dal loro press, cioè dal loro diciamo management, hanno fatto diverse cose molto molto interessanti, e sempre nel sottobosco musicale. Lì manca solo a questa band il diciamo il momento giusto per spiccare il volo, magari un palcoscenico importante come il Festival di Sanremo, dove insomma già cercano di entrare. Comunque si sono esibiti anche a Capodanno 2025 in piazze importanti, e che dire, che insomma devo dire che appunto sui social e anche sulle piattaforme digitali stanno andando molto bene. Mi dica.
0: Chi invece non si nasconde è il nostro amico Ricky, che ci manda un saluto dalla Sicilia e ci dice che passa una domenica in musica e sole. Beato lui, perché qui invece il sole non c'è.
1: No, assolutamente, anzi promette molto molto brutto, devo dire. Sono uscito con l'ombrello anche, quindi chissà. Un saluto. Eh sì, un saluto alla Sicilia. Quindi da dove ci stanno seguendo? Oggi da Milano, da praticamente Palermo, poi passiamo a dove siamo? Da un po', vabbè, insomma, un saluto a tutti voi. Mi sembra un po' Red Ronnie, che stamattina guardavo, che rispondeva a tutti i messaggi. Anch'io vorrei fare una diretta così, parlando, eccetera, conversando con gli ascoltatori. Vabbè, mi monto un po' la testa. Andiamo alla prossima musicale con Empi. Sì, questo è l'artista con Se ti ricordassi.
0: È sempre necessario ricordarsi.
2: La mia casa è così vuota di te, e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti.

tu ti ricordassi di me, non lo diresti ad anima viva. Sei troppo presa da Milano e dalle luci, dal casino.

0: parlassi di me, non lo diresti ad anima viva. Sei troppo presa da Milano e dalle luci, dal casino della vita.
1: Milano è con noi oggi perché è citata anche in questa canzone.
2: Assolutamente, il contatto c'è perché lui arriva da un paesino montano in provincia di Brescia. Però poi che cosa succede? Che si appassiona alla musica e le sue prime esperienze nascono dalla collaborazione con Michael Shannon, che lo porta a vivere per 2 mesi a Cuba, dove entra in contatto con importanti produttori locali e realizza addirittura dei brani urban in lingua spagnola che entrano in classifica. Successivamente poi cosa succede? Che torna in Italia e per il mercato italiano comincia a cantare. Diciamo che i cantanti, quelli insomma importanti, si accorgono di lui ed entra di diritto nella Nazionale Cantanti Italiana, dove conosce insomma tutti coloro che ruotano intorno, e da lì diversi progetti. Nel 2025 noi l'abbiamo conosciuto perché ha vissuto un momento particolarmente significativo collaborando con Sandro Giacobbe alla rinascita del brano Sarà la nostalgia Rewind, che noi abbiamo suonato un po' di tempo fa e in effetti ci ricordavamo molto bene. Passiamo alla prossima selezione musicale e abbiamo Damiano Sergio con Sirena. Invece

0: tu.
1: Damiano Sergio, Sirena.
2: Esattamente così, dopo il successo dell'album da oltre 100.000 streaming, questo cantautore torna in radio con questo nuovo singolo proprio estivo, dal titolo estivo appunto Sirena. Come dico io sempre, se son rose fioriranno. Il cantautore è praticamente in viaggio musicale dal 2009, però insomma nel 2021 ha avuto questa sorta di svolta musicale ed è riuscito insomma a sfondare per quanto riguarda i social. Complimenti a lui. A questo punto la prossima selezione musicale, ho bisogno di lei, mi sa.
1: Allora, qui siamo già arrivati alla fine della prima parte, Paoletti.
2: Sì,
1: settimo ed ultimo brano di questa prima parte di questa puntata numero 19 di oggi, domenica 10 maggio. Questo brano lo voglio dedicare a Stefania, che è una delle più nostre affezionate ascoltatrici.
2: Ciao Stefania.
1: Ci viene proposto da Harris and R, Arthur Baker and James Ure, Queen of Chinatown.

mi chiedevo se fosse quella famosa selezione musicale che ha praticamente fatto conoscere Amanda Lear un po' in tutto il mondo. Ebbene, la risposta è proprio sì, Queen of Chinatown, qui prodotta da cantata da Harris Arthur Baker. Praticamente sono tra i nomi più importanti della scena musicale internazionale.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, festival internazionale di circo contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada, i concerti, appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, festival di circo contemporaneo, dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi
1: Easy Pop.
0: Conduce in studio
1: Franco Paoletti.
2: Regia del Bolognese Volante.
3: In onda Paoletti.
4: Ed eccoci rientrati in studio dopo un piccolo break pubblicitario. Ben ritrovati, siamo nella seconda parte di Easy Pop, il programma musicale, insomma, di musica indipendente che va e si svolge ogni domenica dalle 15 alle 16. Mi stavo 16, impallando
3: sull'orario
4: ovviamente italiano.
3: Sto rispondendo a un radioascoltatore.
4: Lei deve fare però regista. Appunto,
3: sì,
4: puntata numero 19.
3: Abbiamo un problema.
4: No, puntata numero 19 di domenica 10 maggio 2026. Gli auguri alle mamme l'abbiamo fatto e allora siamo pronti per rispalancare appunto la console ai nuovi, insomma, nuovi personaggi.
3: La console,
4: così, vabbè,
3: nuovo.
4: Insomma, nel senso di spalanchiamo la radio e spariamo
3: in etere.
4: Spariamo in etere, va bene così. Spariamo in etere Camilla con Starlight.
3: Speriamo Camilla.
4: E speriamo che sia bella.
3: Io me la cavo.

sole, per ritrovarti perso sotto un temporale, non lasciarmi sola.

0: Allora, cosa sta facendo?
1: Posso dire che la musica ispira, anche perché una frase di questo pezzo, "con te voglio provare quanto brucia il sole e poi ritrovarmi a pezzi sotto un temporale", è praticamente il significato di Starlight, quella famosa, insomma, Starlight, na, na, na, na, na, na. Se la ricorda?
0: No.
1: Bene, allora, da Starlight, un'altra Starlight, e devo dire che la ragazza ci sa fare, è un po' d'anni che praticamente ci prova con la musica, ma lei è anche una speaker radiofonica e una presentatrice in TV locali, certo, però insomma si dà veramente da fare. Il mondo della musica però è la sua anima, possiamo dire così, e ha già praticamente duettato con personaggi appunto di livello, tra cui insomma Leandro Baldi, Aida Cooper, Gato Panceri e poi Viola Valentino, tanti tanti altri nel mondo musicale. Anche ha lavorato con Mecna, se non sbaglio, e appunto si presenta sempre in tante manifestazioni, e ha ragione, e ha aperto anche diversi concerti, nonché è andata per un'esperienza anche in America, dove insomma ha avuto un certo consenso. Complimenti a lei, e quindi tenacia, Sesso Rose fioriranno. E a questo punto passiamo alla prossima, regia.
0: Allora, adesso viene a trovarci, come direbbe lei, Anastasia Niemore con un featuring Sakuna, "Tu provieni da Marte", che è tutto un programma.

0: Tu provieni da Marte.
1: Invece
0: Provieni da Gorizia.
1: Io vengo da Gorizia.
0: C'è chi
1: arriva dalla Russia, se non sbaglio, non vorrei sbagliare.
0: Russia.
1: Una delle autrici, perché insomma qui a cantare è un progetto discografico composto da Anastasia Ennimore 24, praticamente è, se non sbaglio, anche Sakuna, giusto?
0: Sì, c'è un featuring.
1: C'è un featuring qui e sono due artiste che si sono incrociate e hanno detto: sai che c'è, uniamo le forze e vediamo che cosa capita. Capita che è stato praticamente generato un progetto musicale che praticamente è un'esperienza musicale che unisce due realtà ben distinte che portano insomma alla conoscenza e al licenziamento di un EP piccolino però molto interessante, appunto quello di queste due artiste che impareremo a conoscerle nel corso del tempo.
0: Anastasia,
1: due voci interessanti.
0: Niemore e Sakuna.
1: Sì, due voci molto interessanti. La prossima regia abbiamo anche qui abbiamo un mio amico, sì, amico virtuale, perché insomma qui
0: non
1: di amici.
0: Mai visto fisicamente.
1: Però l'abbiamo intervistato un po' di tempo fa, se non sbaglio.
0: Interviste, sì.
1: Esatto. Mi è piaciuto molto come personaggio e vi è piaciuto anche come personaggio a voi, tant'è vero che i suoi brani vanno qui a Radio Città Fujiko e non ci vergogniamo della sua arte, anzi è molto
0: sospeso.
1: Molto bene.
0: Di chi parliamo?
1: Stiamo parlando di Holden, che ritorna alla musica dopo insomma degli album molto interessanti. Questo invece è un album delicatissimo appena uscito, che è già in classifica per quanto riguarda le classifiche indie. Riguarda diciamo un cantautore degli anni, fine anni 70 inizio 80, che poi andò anche al Festival di Sanremo. Praticamente questa è una sua canzone, ma dopo ve ne parlo meglio. Vabbè, dopo
0: intanto legga tutto.
1: Allora, Holden con noi, Buffone, poi vi parlo di questo album.

0: non distante.
1: Holden Buffone, adesso un po' si spiega velocemente,
2: sì,
1: il progetto.
2: Questo è un album che Holden dedica, insomma, a chi ama la musica italiana. Questo è il primo album mai dedicato all'opera di Franco Fanigliullo. Io ogni volta lo praticamente lo pronuncio male, però è Franco Fanigliullo. No, Fanigliullo. Ecco, ogni volta io fin da piccolo, perché io me lo ricordo questo cantautore, spezzino, scomparso a 44 anni, è sempre stato un po' nell'ombra, però esatto, è stato amico di Vasco Rossi e di Zucchero, che l'avrebbe voluto anche produrlo, però ahimè è scomparso. E Holden che cosa fa? Si è praticamente preso i suoi brani migliori e ne ha fatto un omaggio che appunto vuole portare alle nuove generazioni questo cantautore, che andrebbe ripreso come andrebbero ripreso tanti altri. Vado solo a segnalarvi che appunto questo cantautore, noto per la sua ironia e teatralità, infatti andate a vedere se potete la sua apparizione a Sanremo nell'80 se non sbaglio, questo è un album prodotto da Flavio Ferri, che insomma conosciamo come uno dei Delta V. Detto ciò, un saluto a Holden, un grandissimo omaggio, e a questo punto direi di andare con la prossima selezione musicale. Sì, cambiamo genere.
3: Relief, Cristalli Liquidi.

0: Relief, i loro cristalli liquidi. Come lo definirebbe questo brano?
1: È entrato proprio nel momento un po' particolare del pezzo. Sono i Relief, una band pop italiana attiva da circa 2 anni. Sono di Roma e nasce dall'incontro di musicisti veri con percorsi e sensibilità diverse, tutti laureati però in praticamente conservatorio, e uniscono melodia, ricerca sonora e ironia, tant'è vero che insomma stanno girando molto molto bene in appunto sul territorio italiano. E che dire, che loro hanno preso un po' da tutto, no? Da Pino Daniele, da Genesis e Jethro Tull, perché all'interno del loro album c'è anche chi suona il flauto traverso, e poi insomma vogliono riportare un po' alla luce quello che era la musica negli anni 70 con gli Yes, i Weather Report, con Jethro Tull, i Genesis e quant'altro, però insomma riadattandoli con l'attualità, con i mezzi di oggi, con l'elettronica. Complimenti, perché ci piacciono molto questi cristalli liquidi. Complimenti. La prossima regia, ed è già la quinta selezione musicale per oggi, Chimera con Anedonia, giusto? Anedonia.

0: Anedonia.
1: Anedonia, credo, bah, non lo so. Comunque, il termine significa incapacità patologica di provare piacere, interesse o gratificazione per attività che in passato erano considerate piacevoli dal soggetto. Tanto è vero che per quanto riguarda la musica a noi non succederà mai, penso. Nell'estate 2022 la band testa il proprio lavoro con i primi live sul territorio e si espongono al pubblico. E poi nello stesso anno, a fine praticamente estate, esce il loro primo EP Apnea, di cui io ricordavo appunto la band e ricordavo anche questo EP. E così hanno dato vita, insomma, a 7 brani che anche noi abbiamo suonato in passato e sono ritornati alla musica con questo nuovo singolo che insomma ci danno dentro. La band è appunto di formazione molto rock oriented, anche un po' metal, perché qualcuno così sfora nell'heavy metal, e poi suonano anche per altri personaggi. Complimenti, ci è piaciuta molto questa selezione musicale. Tra l'altro abbiamo imparato anche una parola nuova per poi, quanto mi riguarda il sottoscritto, poi va bene, i medici sicuramente, chi ha studiato le scuole alte, come diciamo lo scientifico, probabilmente avrà, insomma, avrà sentito. Verificheremo.
0: Ma non perdiamo tempo. Allora,
1: a questo punto torniamo a Milano e sì, salutiamo Milano, giusto,
0: la
1: regia?
0: Di oggi mi sembra tutto interessante, ma adesso abbiamo un crescendo rossiniano, volenti.
1: Sì, perché ritorna e siamo a Milano, ritorna un personaggio che noi abbiamo amato e amiamo sempre, ritornato dopo un periodo di silenzio, ritorna il rap e la musica sperimentale, sì, non solo di Razza Crasta, con Guardami negli occhi.
0: Razza Crasta.

0: follow.
1: Però deve aver preso fiato bene Rasta Crasta, perché
2: sì, sono ormai anni che conosciamo. Se c'è un indipendente, lui è proprio indipendente. Torna dopo un After App Superhero, ritorna alla musica questo personaggio che abbiamo imparato ad amare, tra l'altro un po' perché è scritto per Paola e Chiara, un po' perché è la sua prima fase di carriera, la conosciamo come rapper, non dico cattivo, ma insomma bello, aggressivo, e ritorna alla musica e ne sono contento con questo pezzo veramente fortissimo che è, le comunico che è la mia suoneria musicale. Lo
1: bene,
2: sa.
1: Mi fa piacere. Intanto un radioascoltatore ha detto che lei dice, come lo sto dicendo da anni, dice troppe volte se sono rosi

0: diranno. Approfitto per dedicare questo brano invece a Stefano di Vicenza, che è un vero appassionato di razza crasta. Un grande saluto.
1: Ah, che
0: Stefano.
1: Bello, un saluto a lui.
0: Corriamo,
1: mi accodo.
0: Una manciata di minuti.
1: E ancora abbiamo per chiudere ancora due pezzi, sì, vero, regia? Sì. Quindi partiamo con Fausto Lama con Burro Cacao. 9,

0: una vera e propria rivelazione per la sua redazione musicale.
1: No. Non è una rivelazione musicale, no, è piaciuta e l'abbiamo voluta assolutamente, anche perché Fausto lo conosciamo perché praticamente è un mezzo con Macose, si ricorda, e spero che questo brano non sia dedicato alla sua ex, appunto Fausto Lama è praticamente l'altra metà dei con Macose.
0: Che lei non conosce,
1: perché non guarda il Festival di Sanremo.
0: Non lo guardo.
1: Dopo anni di percorso appunto diviso con la sua ex, possiamo dire così, appunto i Comacose, con Francesca Mesiano, insomma, ritorna con il suo lavoro da solista con questa selezione musicale che molto, a nostro avviso e della redazione è molto molto bello. Complimenti.
0: Chiudiamo con un brano danzereccio. Sì. Vision con Open Your Heart, Get Far remix. Qui si balla, alzate il volume delle vostre radioline.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
1: Ma no, la locanda è il pub di Rerien via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub di Rerien alla locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Ucce ragazze, ridere voi,
5: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 0512403 10 www.aaa-angelica.com.

Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti, Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

strepitosa, come dici tanto appassionatamente. Quella vostra iniziale diversità si è senza dubbio ridimensionata, cioè quella sua serenità, per così dire, e la sua irrequietezza e follia di amico fraterno. Ah, sono proprio felice. La tua lettera è stupenda, ma vorrei cominciare dalla fine, la parte sul ranch, per poi procedere all'indietro. Oggi mi sono preso una serata libera per scriverti e poi per scrivere a Burroughs, a New Orleans. Anche se questa ovviamente sarà tutta un'altra faccenda. Mi spiego? Perché vedi, ora che parli apertamente di un progetto preciso, la mia fiducia nella nostra amicizia si è finalmente consolidata. Che parole grosse. Il fatto è che ho mangiato a più non posso e sto fumando e lavorando, capisci la situazione. Per spiegarti come, in questo stato di pietosa perplessità, io abbia bisogno di una vita come quella in un ranch, ti descriverò i sentimenti che provo stasera. Sono in casa da solo. Da 3 settimane mia madre è nel sud a badare a mia sorella che ha appena avuto una creaturina di 1,5 kg col cesareo. Tornerà soltanto tra 2 settimane. Profondamente triste, me ne sto da solo in casa a dare gli ultimi ritocchi alla mia opera triennale, a battere a macchina l'ultima parte del mio manoscritto che un giorno, non meglio precisato, di quest'estate verrà mostrato al critico Alfred Kazin. Solo in casa, a cucinare, a scopare pavimenti, lavare piatti, lavorare, sudare, dormire, fare sogni terrificanti nella più struggente solitudine. Sai bene che ho viaggiato in autostop e sono stato da solo nelle città e nei luoghi più strani, svegliandomi la mattina senza sapere chi fossi.

0: Continua Kerouac. Ma starsene da soli a casa propria è il massimo dell'infelicità. È a questo che penso. La casa è vuota, incombe, è abitata da fantasmi, cose del genere, così mi metto a cucinare grandi pranzi, riso al curry, tanto per riempire la casa di odori del cibo e di importanza, e da solo annuso l'aria e rifletto. Neil, quello che voglio è una casa grande con dentro una ventina di persone, intere famiglie che convivono. Voglio che succeda sempre qualcosa, uno che va, un altro che viene, uno che costruisce uno scaffale, un altro che aggiusta lo steccato, uno che cuce, un altro che fa da mangiare, un altro che legge, un altro ancora che mangia e così via. Voglio l'intera gamma shakespeariana delle cose in una sola grande casa tumultuosa. Non voglio starmene da solo in una piccionaia e non voglio essere un artista. Io so come si vive, credo, ed è così che deve essere. E tu dici che vuoi una casa dove andare e venire, in cui invecchiare, da trasformare in un grande posto, eccetera, esprimendo in parte i miei sentimenti. È meraviglioso conoscerti, Neil. Davvero. Firmato Jack.
1: Conobbi Dean che mio padre era morto da poco. Era un giovane scrittore che tentava di decollare. Ma Dean era spinto da un'ansia di vivere. Aveva appena sposato una ragazza di 16 anni di nome Mary Lou.
2: Come le trovi queste persone assolutamente favolose? Mai visto qualcuno come loro? Non fare niente che io non farei.
1: Con l'arrivo di Dean Moriarty cominciò quella parte della mia vita che potremmo chiamare la mia vita sulla strada.
3: Ci sei messo su questa benedetta strada.
4: Dean non sente la responsabilità verso gli altri.
1: Ma Dean diverte tutti essendo se stesso.
4: Regala illusioni, trucchi.
5: Non ti voglio vedere mai più.
6: Non so cosa non va in me. Faccio un sacco di stupidaggini, penso sempre in modo distorto. Sto bruciando.
1: E io gli arrancavo dietro come ho fatto per tutta la vita con le persone che mi interessano. Perché le sole persone che mi interessano sono i pazzi. I pazzi della vita, pazzi delle parole, vogliosi di ogni cosa allo stesso tempo. Quelli che non sbadigliano mai o dicono in luogo comune, ma bruciano. Bruciano, bruciano come fuochi d'artificio nella notte.
0: E allora togliamoci il dente. Questo, infatti, è il film On the Road del 2012 di Walter Salles.

In realtà il suo nome si pronuncerebbe Jack Kerouac, visto che le sue origini sono franco-canadesi e in particolar modo bretoni, e lui teneva moltissimo a questa parte bretone in sé. Nasce il 12 marzo del 1922. Nasce a Lowell, nel Massachusetts, e già all'età di 10 anni Jack aspira a diventare uno scrittore. Beh, suo padre dirigeva una tipografia, pubblicava un notiziario locale intitolato Spotlight, e Jack, il giovanissimo Jack, imparò l'arte della composizione tipografica in un luogo reso inebriante dall'odore dell'inchiostro. E non molto tempo dopo iniziò a scrivere, a comporre una pagina sportiva tutta sua, che stampava in casa e amava mostrarla agli amici e conoscenti di Lowell.

0: La prossima lettera è scritta per Allen Ginsberg. Il 7 febbraio 1949. Caro dolce Levinsky, era così che lui aveva chiamato Ginsberg nel suo primo libro La città e la metropoli. Eccomi alle sorgenti della notte piovosa, dove nasce il fiume Missouri, il Powder Snake, Yellowstone, il Big Horn e altri, per riversarsi nella notte dell'interno d'acqua montante verso Algeri, trasportando tronchi del Montana oltre la casa dove siede il vecchio Bill. La notte piovosa è un fiume, non un lago. La pioggia è il mare che ritorna, e acque così fluide scorrono con soddisfazione ed eternità, come in realtà fanno gli uomini nei loro sereni letti assegnati verso il golfo della notte. Ci sono le montagne incappucciate e i fiumi frastagliati. Firmato Jack.
1: We just been back and forth across the country several times in cars, and our adventures are over. We're still great friends, but we have to go into later phases of our lives. So there he goes, Dean Moriarty, ragged in the moth-eaten overcoat he brought specially for the freezing temperatures of the East. Walking off alone, and last I saw him, he rounded the corner of 7th Avenue, eyes on the street ahead, and bent to it again.
0: Eccola la sua bellissima voce. Jack Kerouac, tratto da una trasmissione TV in cui proprio lui recitava un brano tratto da On the Road. Dunque, Jack frequenta scuole religiose, vince una borsa di studio per sportivi alla Columbia University, che tra l'altro gli pagò anche un anno di preparazione per l'università presso la Horace Mann School di New York, e in questa città conobbe due personaggi che divennero poi fondamentali nella sua vita: Allen Ginsberg e William Burroughs. Ma una gamba rotta azzoppò la sua carriera di giocatore di football universitario, e così Jack abbandonò la Columbia al secondo anno per entrare nella marina mercantile e successivamente in quella militare, ma da cui poi fu congedato. Ed è a questo punto che inizia il suo vagabondare infinito, che avrebbe caratterizzato i suoi scritti e la sua vita.

0: Scritta da Città del Messico. Il 9 dicembre del 1952, ancora una lettera per Neil e Carolyn Cassidy. Cari Neil e Carolyn, mi sono sistemato in una baracca di mattoni sul tetto di Bill. Due stanze, un sacco di sole e vecchie indiane che fanno il bucato. Me ne starò qui un po', anche se i $12 al mese d'affitto sono un po' troppi. Ma è un posto perfetto per scrivere, sballare, pensare, aria fresca, sole, luna, stelle, il tetto della città. È tutto pronto per il tuo arrivo, Carolyn. Ho comprato perfino delle ceramiche messicane per rallegrare le due stanzette. Stasera compro 3 dozzine di ostriche per l'equivalente di 35 cent e le friggo nel burro, il tutto accompagnato da chianti di importazione e pane francese. Ogni mattina mangio bistecche e uova, compro a 30 centesimi e poi me le cucino e sono anche ben fornito di pasticche e di caffè. Bill è partito dal Messico l'altra sera. Oh, che tristezza. Volevano altri soldi di cauzione. Ho ereditato coltelli, fondine, pugnali, bendicine, anch'io, come Neil. Sento che non lo rivedrò più. E ora sono rimasto completamente solo sul tetto, ora o mai più, con un grande nuovo romanzo da tempo previsto a New York. Giorno e notte duro, lavoro in solitudine. Poi un appunto, tra parentesi, voltare pagina. Cara Carolyn, ho appena ricevuto la tua lettera. Quella sera Neil è tornato a casa. Grazie per avermi spedito la lettera di mia madre. Sono insopportabilmente solo in Messico. Mi sa che non sarò mai soddisfatto di niente. Ora che ho riacquistato il mio normale amore per la vita, per la gente, soprattutto per Neil e te, dopo il buio di ottobre, la vecchia umana solitudine è tornata a infrangersi contro i miei scogli. Ah, io, ma che possiamo fare noi del nostro tempo che fugge mentre aspettiamo, sbadigliamo e ci preoccupiamo? Ti prego, vieni a trovarmi, Carolyn. La mia casetta è tutta pronta e ci soffia dentro tutta l'aria fresca della pianura indiana. Magari potresti farti accompagnare qui in macchina da Al. Non ti darà fastidio come il conducente, Lou Wolf, se saprà lo scopo della tua visita e Neil sarà d'accordo. Il Messico, vedrai, ha tutti i vantaggi pratici, ma dappertutto l'anima anela spezzata. Sto cercando di far riposare i piedi per lavorare in ferrovia la prossima primavera. Ho cominciato a lavorare al grande romanzo, la mia ultima chance. Forza, fatti una vacanza con me. Avremo vino, erba, ostriche a mezzanotte, andremo a ballare il mambo. Come al solito Neil non ha fatto niente, proprio come nel mio sogno. È arrivato come un fulmine a Città del Messico e come un fulmine se n'è andato con la sua erba. Non ho più carta. Firmato J. Puntato di Jack Kerouac.
1: Pronto?
2: Mamma.
1: Leo, credevo che non ti ricordassi più che sono al mondo.
2: Mamma, ha telefonato nessuno per me.
1: No, c'è un assegno per te, del tuo editore. È arrivato?
2: Il Messico.
1: Cosa?
2: Il Messico.
1: Ci sono $500, Leo. Non ti

tratto da uno dei suoi libri più belli, che è The Subterraneans, I Sotterranei, ed è uscito in Italia con il titolo di La nostra vita comincia di notte, dove il personaggio di Jack era interpretato da George Peppard. Ed eccolo lì, il bel Jack Kerouac, con quegli occhi blu penetranti, quella corporatura da giocatore di football, la vittima del mito che egli stesso aveva creato, incerto su come agire sotto il bagliore intenso dei riflettori. Mai prima di allora un'icona letteraria americana era sembrata così assolutamente confusa e mal equipaggiata per affrontare la fama. E certo nessuno avrebbe potuto immaginare, leggendo sulla strada, che il timido autore beatnik, no, non timido, timidissimo, aveva paura delle macchine. Non so guidare, diceva, io so solo battere a macchina. E così arriva la celebrità sfolgorante, ma 8 anni dopo che lui ha scritto il libro, è già molto distante da quel beatnik sfrenato che racconta poi in tutte le pagine. Anzi, lui è così incapace di accettare le crude realtà dell'esistenza. Spesso è sull'orlo del suicidio. Cerca una guida spirituale in Dio, supplica al Signore di concedergli la grazia e il perdono, anche perché poi lui è nato sotto il segno dei pesci, ha una forte componente mistica in sé. E se anche per un periodo della sua vita segue il buddismo, ma in realtà lui è fortemente cattolico, non vede intorno a sé altro che tristezza. È preoccupato per tutte le persone sole che vanno alla ricerca della salvezza con il buio negli occhi. E scrive: dovrei mantenermi in contatto con tutte le cose che attraversano il mio cammino e avere fiducia in tutte quelle che non incontro sulla mia strada. Dovrei sforzarmi moltissimo per avere sempre più visioni dell'altro mondo e predicare, se ci riesco, attraverso il mio lavoro. Dovrei amare, cercare di contenere le mie vanità solitarie per mettermi maggiormente in relazione con tutte le cose e tutti i tipi di persone e credere che la mia conoscenza della vita e dell'eternità non è uno sbaglio, un tipo di isolamento, una follia. È solo quel caro e intenso amore che proviamo verso la nostra difficile condizione, con la grazia di Dio misterioso alla fine dei tempi. Forse solo in quel giorno essa verrà risolta e chiarita per tutti noi. Prima di leggervi l'ultima lettera per oggi, volevo assolutamente dire che il libro migliore che ha scritto è uno di cui non parla nessuno. Mai ho sentito citato questo suo libro, che invece è Maggie Cassidy, che racconta proprio della sua giovinezza, del suo primo amore e di tutta questa passione sportiva che aveva per il football. L'ultima lettera a John Clellon Holmes è scritta il 12 ottobre 1955 dalla California. Caro John, sì, accidenti, l'ho ricevuta la tua lunga lettera, e proprio nel bel mezzo di grandi, folli, straordinari eventi, così non ho avuto il tempo di rispondere subito come avrei voluto. Una lettera stupenda, e

eccezionale, piena di palle di neve, vasi di fiori, amore, vita, Charlie Parker. Sì, hai ragione, non c'è dubbio. Nel tuo prossimo libro o uno dei tuoi prossimi, scrivi velocemente, mettici dentro tutto o butta tutto giù, su, dappertutto, scrivi di getto come Céline, come tu stesso una volta mi dicevi di fare. Dio santo, impara a battere 1000 parole al minuto, compra 2 registratori, sconvolge le stupide leggi, frega i giudici, fomenta le rivoluzioni dalla tua soffitta, tira fuori tutto, porta tutto avanti, in alto, vinci, stelle, appendici, galassie, tempo, etichette, scatenato. Sì, adesso nei prossimi 70 milioni di anni scambiamoci di tanto in tanto lunghe, folli lettere. Firmato Jack Kerouac. La puntata si conclude qui, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre 16:30. Vi lascio con uno dei suoi più folli amori, Charlie Parker. Now's the time, è questo il momento. Quindi vi auguro una splendida domenica. Vi ricordo che ci sono i podcast della trasmissione sulla piattaforma di Spreaker, nella pagina di Facebook di Corrispondenze e anche sul sito della nostra radio. Rimanete con noi. Ciao a tutti da Dani Coraucci.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub di Rerien via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub di Rerien alla locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu. A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente. Vieni con me, ti porto in via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilia & Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia & Comics, cocktail bar, books and more, via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
6: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco per Paolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
5: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
7: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
8: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo, dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
3: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.
4: Reclaim Festival Cospe, prima edizione. Il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti, Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: attraverso il quale eravamo stati, insomma, sia impegnati nella partecipazione nell'organizzazione di alcuni eventi letterari, sia soprattutto avevamo, come dire, riconosciuto il fatto che attraverso una passione comune ci si potesse poi confrontare e anche costruire in un certo modo un senso critico collettivo. E arrivati alla fine dell'università, un po' nostalgici probabilmente di quello che eravamo stati e anche probabilmente con la paura che non avessimo più nulla da fare assieme, una volta finita l'università, abbiamo pensato di replicare l'esperienza che avevamo fatto al liceo attraverso questo collettivo in un ambiente che poteva avere bisogno comunque di cultura. Abbiamo quindi iniziato a pensare a che cosa fare dentro al carcere e abbiamo ipotizzato, abbiamo proposto alla direzione di organizzare degli eventi letterari all'interno del carcere della Giudecca femminile, aperti però alla cittadinanza. Quindi abbiamo iniziato a fare un lavoro di proposta di autori o autrici e quindi rispettivi libri all'interno, facevamo ogni settimana degli incontri con le donne, con un gruppo di donne per parlare di quei libri e questi incontri hanno poi finalizzato l'incontro pubblico di restituzione assieme all'autore. Questo per noi era fondamentale per in qualche modo iniziare una conversazione su determinati temi che per noi erano urgenti. Quindi Closer nasce insomma con l'intento di portare cultura dove è più difficile, con l'idea che soltanto attraverso la cultura si possa effettivamente creare un senso critico.
1: E il carcere come entra nei vostri personali percorsi? Quindi qual è stato il primo momento in cui in qualche modo avete sentito la necessità di avvicinarvi a questo mondo?
0: Allora, io personalmente avevo sentito parlare di carcere fin da quando ero piccola perché come amica di famiglia, la mia famiglia aveva una direttrice del carcere femminile e all'epoca era stata anche direttrice del carcere maschile di Santa Maria Maggiore, sempre a Grazia. Non so perché. Io, a differenza, per esempio, delle mie sorelle, ho recepito maggiormente queste conversazioni su questo suo lavoro, che mi ha sempre molto incuriosita. Con il passare del tempo, poi ho iniziato a fare un'esperienza di volontariato con una cooperativa, Riosera dei Pensieri, che aveva il laboratorio all'interno delle due carceri di Venezia. Ho fatto poi un'esperienza in Francia, in un ente di formazione che aveva dei corsi all'interno di diversi istituti penitenziari francesi e quindi per me, non so, c'è stata un'evoluzione di vedere intanto le parole che uscivano dal carcere, poi i prodotti che uscivano dal carcere e poi di fatto l'urgenza è diventata quella di dover entrare. Quindi per me è stata questa un po' la storia.
2: Io invece devo dire di esserci arrivata molto più tardi e una cosa che mi piace dire di solito è che cioè, ci arrivo probabilmente anche per un incrocio di esperienze personali e professionali perché sono una giurista, quindi diciamo che il primo strumento che io ho avuto per affrontare il tema della carceralità è stato quello del diritto, che è uno strumento molto ambivalente. Quindi, da una parte, può essere uno strumento utile per contrastare determinate forme di discriminazione, dall'altro, però, è anche uno strumento che quelle discriminazioni le riproduce. E il carcere, secondo me, trova in questa dimensione proprio la sua caratteristica, diciamo, principale, più evidente anche forse. Arrivo però ad occuparmi del femminile, un po' per un rapporto personale che mi lega con Giulia e anche di pensiero, di confronti, insomma, degli ultimi anni, ma penso che quello che mi ha portata sia la pratica femminista. E questo perché uno degli insegnamenti principali della pratica femminista è la decostruzione, quindi è molto connesso anche al tema professionale e giuridico, ovviamente. Però diciamo che è uno sguardo su un mondo che rende proprio evidenti determinati funzionamenti, quindi come la società per la critica femminista e quindi anche per me ovviamente è fortemente patriarcale, il carcere è la massima espressione di questo potere patriarcale fortemente improntato sul maschile, quindi direi questo.
0: Sì, aggiungo che in relazione a Federica, io fino a pochi anni fa, 3 anni fa, vedevo l'attività di Closer soltanto dentro al carcere. È stato anche incontro con persone come Federica, che per fortuna adesso fanno parte veramente di Closer, che mi hanno dato anche la sicurezza di poter parlare di carcere e in un modo anche appunto di decostruzione di quel sistema. Inizialmente per me era appunto entrare, fare qualcosa per il dentro, fare in modo che il fuori potesse entrare, però ecco, la sicurezza di poter parlarne fuori, anche decostruendolo, per me sono stati fondamentali incontri come quello di Federica.
1: E a proposito di questa relazione tra quello che accade dentro con quello che accade fuori e viceversa, la nostra trasmissione Liberi Dentro si chiama Un ponte tra carcere e città e in qualche modo chiaramente con le vostre attività cercate di crearlo questo ponte. Per voi che cosa significa?
0: Allora, nell'ultimo anno abbiamo usato questo claim che si chiama, cioè che cito, che è aprire il carcere per chiuderlo, no? In un qualche modo l'idea di appunto fare entrare le persone è un modo per far conoscere quello che accade all'interno, o meglio neanche quello che accade, ma far semplicemente vivere la dimensione che c'è all'interno del carcere. Banalmente le persone che vengono ai nostri incontri non hanno i telefoni, no? E quindi anche nell'attesa dell'inizio dell'incontro le persone si ritrovano o a stare in silenzio o a guardare quello che c'è attorno a loro o a parlarsi, un qualcosa che è molto diverso dalle dimensioni che viviamo noi fuori. E quello secondo me è il primo passo per capire la differenza abissale tra dentro e fuori, e soltanto appunto vedendo quella dimensione, vivendola, ci si comincia a fare tante domande e credo che siano quelle che poi mettono in moto una serie di urgenze di parlare e soprattutto, come insomma, non so, ci insegna Valeria Verdolini, a immaginare delle possibilità, no? E per noi già il fatto stesso di fare entrare le persone è una prima possibilità, il fatto che le persone possano iniziare a farsi delle domande è una seconda possibilità, e il fatto che poi siamo noi fuori che assieme a chi ha partecipato con gli accoglimenti eccetera possa iniziare a costruire dei mondi possibili in qualche modo, anche senza prevedere quell'istituzione che ci nega di fatto la relazione con chi c'è all'interno. Però vorrei che anche Federica dicesse qualcosa su questo.
2: Ma mi stavo per collegare, perché secondo me significa anche mettere in evidenza, mettere in luce quelle che sono le contraddizioni di un sistema che non è mai stato veramente messo in discussione, cioè la carceralità di per sé non è messa in discussione, è una cosa che diciamo sempre anche nei nostri incontri e soprattutto in relazione al femminile per tutta una serie di motivi, che è profondamente contraddittorio se si pensa anche ai numeri della carcerazione femminile per esempio in Italia. Quindi il nostro approccio prova anche ad immaginare quello che noi chiamiamo uno sgretolamento progressivo della necessità di riferirsi, di adire diciamo all'istituzione penitenziaria, perché pensiamo che ci possano essere molte alternative, soprattutto con numeri contenuti, diciamo. Diciamo che risulta poi, quando si va a studiare proprio anche il fenomeno della detenzione femminile, risulta veramente difficile immaginare che non possano esserci strumenti alternativi, anche magari passando attraverso un utilizzo maggiore delle misure alternative per affrontare determinate situazioni, e quindi provare a diciamo portare fuori quello che non è tanto quello che succede dentro, ma proprio la realtà penitenziaria, aiuta anche a creare molta consapevolezza all'esterno, perché una cosa di cui ci siamo rese conto, ma ne parliamo da anni, è che si fa molto presto, diciamo, anche a vedere la soluzione del penitenziario come una soluzione automatica, è sicuramente la più facile, però le persone non sanno che cosa sia il carcere veramente, e non hanno idea proprio anche di come funzioni, e quindi tante volte anche solo vedere quella realtà, o almeno sentirne parlare, aiuta a creare consapevolezza.
1: E abbiamo parlato del ponte tra carcere e città, e quindi della possibilità per la cittadinanza di entrare all'interno delle carceri. Quali sono i vostri progetti principali e quindi come si configurano?
0: Allora, il progetto principale è IAS, interrogatorio alla scrittura, che è in parte quello che ho spiegato prima, cioè invitiamo degli autori o delle autrici a venire a presentare il proprio libro, e il libro viene appunto presentato dalle donne detenute che vengono in qualche modo accompagnate alla preparazione dell'evento con noi in incontri che appunto prevedono la lettura del libro. Poi il libro non viene sempre letto, ma va bene così, perché per noi il libro è semplicemente la scusa per poter parlare di qualcosa, e per noi l'evento connesso al libro è un qualcosa anche di simbolico, perché ci permette di come dire, far capire alla cittadinanza che il carcere fa parte della nostra città, e quindi in qualche modo uno spazio che può essere attraversato, può essere in qualche modo reso per poche ore un qualcosa di effettivamente pubblico. E questo è un progetto che dura ormai da 10 anni, e se noi facciamo il conto che più o meno all'anno ci sono 4 incontri, ogni incontro ci sono tra le 50 e le 30 persone autorizzate, vuol dire che dentro in istituto, attraverso il nostro progetto, sono entrate più o meno 2000 persone, no? Quindi credo che il valore sia non soltanto quello che cioè, anzi, l'impatto sociale che ci può essere, che può essere in qualche modo misurato, non è soltanto quello che possiamo constatare all'interno sulle donne detenute, sul fatto che attraverso questi incontri in qualche modo si vedono più sicure di sé, perché si mettono in relazione con il mondo esterno attraverso il loro appunto pensiero, attraverso le loro considerazioni legate a un tema, eccetera, ma probabilmente l'impatto sociale più grande è proprio quello di una società più consapevole, che nel momento in cui entra appunto può iniziare a porsi delle domande e anche a decostruire probabilmente dei pregiudizi, no, che sono legati alle persone che sono all'interno, che nel momento in cui si vede presentare dei libri come se fossero Lily Gruber, cioè diventano comunque meno stereotipate, no? E un altro progetto di cui andiamo molto fieri è Piombi, tra l'altro è curato assieme a noi da Severino Antonelli, che fa l'editor di mestiere, quindi ci presta una grandissima competenza nell'editare i pezzi che ci arrivano. E su Piombi è una newsletter che vuole parlare di carcere e di detenzione. È nata durante il 2020, quando appunto gli incontri di interrogatorio alla scrittura non potevano essere più fatti, e avevamo pensato che ancora una volta la letteratura ci potesse venire incontro nel poter dare una narrazione di quella che è la prigione. Dico prigione perché appunto inizialmente non c'era l'idea di parlare di carcere da un punto di vista di attualità, ma che fosse appunto un racconto legato anche a degli immaginari che ci venivano dati dalla letteratura, dai film, dalle poesie. E poi con un po' di fatti che si sono susseguiti anche insomma, in Italia, abbiamo sentito anche la necessità tante volte di parlare in maniera anche un po' più approfondita di quello che accade in Italia e nella detenzione. Quindi abbiamo ospitato anche persone come, non so, Luigi Mastrodonato, che è ha fatto il podcast 13 per il post, abbiamo dato spazio a Valeria Verdolini, a Marina Beraha, abbiamo dato spazio anche a chi di fatto è già esperto di carcere. Inizialmente questa non era propriamente l'idea, ma che ci si poteva, come dire, esporre sul tema della detenzione anche semplicemente essendo esperti di letteratura in qualche modo. E Piombi è arrivato al 55esimo numero, quindi è un progetto che sta in piedi, conta un bel po' di iscritti, e l'orgoglio sinceramente è quello che prende un target che è in qualche modo interessato al tema, ma che ne riconosce anche il valore, diciamo, di contenuto e di contenuto anche letterario in qualche modo. Quindi per quanto ci riguarda è un successo, ecco, e in Italia probabilmente siamo stati anche un po' il primo esperimento online. Ovviamente c'era Antigone che fa i report, anche Antigone con gli interventi sull'unità, La Via Libera che fa dei belli approfondimenti, però dopo di noi c'è stata la newsletter Fratture, che è nata, però inizialmente siamo stati, penso, i primi ad avere questo format che è, appunto, ha ampliato un target. Purtroppo non riusciamo a farlo leggere alle donne, e dovremmo stamparlo, e è sempre stata un po' una pigrizia, ecco. E inizialmente avevamo anche pensato, nei primi numeri c'era un pezzo che noi leggevamo a voce alta, di qualcosa di scritto dalle donne. Con il tempo abbiamo abbandonato anche un po' questa cosa, semplicemente per poco tempo. Però insomma io credo tanto in questo progetto, e secondo me a breve potrebbe anche succedere che raccogliamo tutto il contenuto che è uscito in qualcosa che potrebbe essere, insomma, una pubblicazione più coesa, insomma, di quello che è uscito in questi anni. E poi c'è un altro progetto.
2: Sì, cioè è profondamente connesso in realtà a Interrogatorio alla scrittura e a Piombi, però è trasferito all'esterno sostanzialmente, e si chiama Suture, ed è un progetto relativamente nuovo perché è partito nell'autunno del 2025, direi, inverno forse, e si tratta di un ciclo di letture, un gruppo di lettura misto e anche non continuativo, per cui la composizione può cambiare, tematico rispetto alla detenzione femminile. E dico che è connesso a Interrogatorio alla scrittura perché la scelta dei testi ricade ovviamente su testi che sono testi di narrativa, e cioè fino ad ora sono stati principalmente testi di narrativa e che rappresentano sostanzialmente una scusa per parlare del carcere e parlare di detenzione femminile. Quindi, per esempio, gli incontri che abbiamo fatto fino adesso di solito erano un paio, e il primo incontro era un incontro di presentazione di Suture, anche perché, appunto, essendo un progetto nuovo deve ingranare, con anche un focus tematico rispetto alla detenzione femminile, in cui ovviamente siamo state anche supportate da tutto il materiale prodotto da Antigone, in particolare dal report di un paio di anni fa che era specifico sulla detenzione femminile. E sono state occasioni di scambio e di confronto con un'utenza molto eterogenea, mi viene da dire, anche perché, come dicevo prima, abbiamo scelto di farlo itinerante, quindi dislocato nel territorio. Siamo state a Mestre, a Marghera, a Venezia, e continueremo, diciamo, a vagabondare, perché il senso è proprio quello di creare, l'obiettivo proprio più grande è quello di creare una rete quantomeno sensibile al tema. Sarebbe bello che creasse proprio un confronto anche al di là degli incontri di per sé. Poi a fianco, diciamo, alle presentazioni più intese come gruppi di lettura, ci sono state presentazioni vere e proprie. Giulia adesso citava il libro di Valeria Verdolini, di Marina Beraha, con cui abbiamo fatto delle vere e proprie presentazioni di questi testi, e che quindi non abbiamo letto precedentemente insieme, cioè noi ovviamente li avevamo letti, e, però diciamo che hanno fatto il contrario, quindi dalla presentazione abbiamo dato il là, diciamo, per la lettura più approfondita dei libri, e anche quelle sono state occasioni molto preziose, molto partecipate, che anche quello che ci ha stupito inizialmente, ma ci dà anche, ci restituisce una necessità che evidentemente è condivisa, di parlare non solo del tema, ma proprio di cosa vogliamo fare e cosa possiamo anche fare all'esterno delle mura, e anche, mi viene da dire, sotto forma di prevenzione, perché viviamo in una città molto particolare che ha affrontato negli ultimi anni, nell'ultimo decennio mi viene da dire, dei cambiamenti importanti, come tante altre città, con la differenza che però Mestre non è una metropoli, quindi ha, diciamo, delle particolarità che di solito hanno città molto più grandi, e questo ha interrogato profondamente il modo anche di pensare alla città, il modo di pensare a determinate anche categorie di persone che vivono questa città e che sono fortemente stigmatizzate e respinte dalle istituzioni. E quindi è stato anche bello vedere che in realtà c'è in città un gruppo molto numeroso e, ripeto, molto eterogeneo di persone che si sta seriamente interrogando su queste tematiche sotto forma proprio di immaginazione di un'alternativa.
0: A me quello che sorprende è che c'è intanto una necessità di incontro che è principalmente femminile, mm-hmm. E soprattutto che quando si parla di detenzione viene fuori che ognuna di noi ha una forma di prigione. E quindi ancora una volta parlare di carcere serve anche non soltanto a decostruire quella cosa, ma probabilmente a decostruire altre barriere che noi abbiamo, soprattutto come donne. E per me è un po' un filo conduttore che sto un po' individuando intanto nelle donne che incontro, anche probabilmente con te, cioè nel senso che siamo tante donne che si occupano di questa cosa. E parlarne di detenzione femminile ci mette su un piano sicuramente di maggiore vicinanza, e sia con le donne di cui parliamo,

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Reria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità.

0: credibilità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste. Te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
5: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco per Paolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
4: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
6: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
7: Seconda parte di Let's Talk More Rock. Breve introduzione, solo per un piccolo saluto, ricordarvi e lasciarvi con il solito buon punk rock a tutti.

0: proposta di Trump è lo snodo cruciale che potrebbe portare alla fine della guerra. Hormuz e il nucleare, le questioni centrali. Israele intanto continua a violare la tregua in Libano, più di 30 i morti nei bombardamenti avvenuti questo fine settimana, colpiti il sud del paese e le regioni vicino a Beirut. Gli attacchi prendono sempre più di mira anche i soccorritori. Oggi lo sbarco alle Canarie della nave dove si è sviluppato il focolaio di Hantavirus, un passeggero rimpatriato in Francia presenta i sintomi della malattia, resterà in isolamento, così come altri 4 compagni di viaggio. Il primo ministro francese Le Cornu ha annunciato misure per proteggere la popolazione. All'ex Ilva di Taranto, 60 lavoratori sono stati messi in cassa integrazione a 0 ore. La denuncia del sindacato USB che aveva segnalato problemi di sicurezza in quel reparto, la comunicazione è arrivata con un messaggio WhatsApp. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, benvenuti al giornale radio delle 19.30. L'Iran, come avete sentito, ha inviato la risposta alla proposta di negoziato degli Stati Uniti. La notizia era attesa da giorni ed è stata diffusa questo pomeriggio dall'agenzia di Stato IRNA. La questione è cruciale perché da questa risposta potrebbe dipendere la fine o la prosecuzione della guerra, ma non sappiamo ancora se questo passaggio sia davvero quello decisivo. In diretta con noi c'è Farihan Sabahi. Buonasera Farihan, che valutazione dai di questa notizia?
1: Sì, buonasera Alessandro. L'Iran, come dicevi da studio, ha inviato la sua risposta alle proposte americane per porre fine alla guerra e lo ha fatto tramite la mediazione del Pakistan. Una prima riflessione: la leadership di Teheran si è presa il tempo per rispondere a Trump senza rispettare la scadenza del presidente americano e non chinerà la testa davanti al nemico, così ha dichiarato stamattina il presidente iraniano Pezeshkian. Una seconda riflessione: la leadership di Teheran gioca ora la carta del multilateralismo e quindi coinvolge il Pakistan, ma dietro a Islamabad sappiamo che c'è la Cina. Il presidente Trump si recherà a Pechino questa settimana, giovedì 14 e venerdì 15 maggio.
0: La questione dello stretto di Hormuz e il nucleare sono le due partite più importanti. Quali compromessi sono possibili su questi punti?
1: Sì, Washington e Teheran stanno portando avanti i negoziati, dovranno arrivare a un qualche compromesso, ma l'elefante nella stanza resta sempre il premier israeliano Netanyahu e quindi le pressioni che potrebbe fare su Donald Trump affinché annienti i proxy dell'Iran e distrugga anche il programma balistico di Teheran. Detto questo, in merito alla risposta iraniana, Teheran non ha diffuso dettagli, nemmeno Washington, ma alcune fonti suggeriscono che si concentrino su un memorandum d'intesa in 14 punti. Per il sito americano Axios il memorandum è di una pagina, è composto da 14 punti, include la sospensione dell'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran, la revoca delle sanzioni internazionali e il ripristino del libero transito attraverso lo stretto di Hormuz. Ma è di poco fa la notizia secondo cui il segretario dell'energia americano Chris Wright ha detto che Washington è disponibile a sospendere l'imposta federale sulla benzina fino a quando i prezzi resteranno alti. Quindi la pace con Teheran potrebbe richiedere più tempo del previsto. Ti restituisco la linea.
0: Grazie a Farihan Sabahi. Intanto l'esercito israeliano, citavamo prima Netanyahu, continua a violare la tregua in Libano. In questo fine settimana gli attacchi sul sud del paese sono stati particolarmente violenti, più di 30 persone sono morte nei bombardamenti, sono state colpite anche alcune regioni vicino a Beirut dove i raid nelle scorse ore si sono intensificate. Dal Libano sentiamo la giornalista freelance Giulia Della Michelina che si trova nella capitale Beirut.
2: C'è stata un'escalation abbastanza pesante e anche attacchi in zone che nelle ultime settimane erano state risparmiate dall'esercito israeliano, per esempio nello Shuf, che è un'area a sud di Beirut, o anche c'è stato un altro attacco molto violento nei pressi di Saida, dove sono morte almeno 7 persone e tra l'altro pare che si trattasse di persone assolutamente non legate a Hezbollah, ma persone sfollate, come ce ne sono oltre 1 milione, causate da questa escalation in Libano. Da quando in vigore il cessato il fuoco, gli attacchi non si sono mai fermati. Ci sono sempre più frequentemente attacchi ai soccorritori, quindi con una tecnica che purtroppo l'esercito israeliano ci ha abituati a vedere non solo in Libano ma anche nella striscia di Gaza, quindi con questa strategia chiamata del double tap, per cui si effettua un primo raid, si attendono i soccorsi e si colpisce di nuovo per massimizzare effettivamente poi il numero delle vittime. Le giustificazioni che vengono fornite dalle forze israeliane sono che Hezbollah usa per esempio le ambulanze come veicoli per trasportare le armi o comunque per i propri scopi militari. Va ricordato però che il diritto internazionale vieta assolutamente questo tipo di operazioni sui soccorritori.
0: Intanto tornano a casa i due attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati da Israele dopo oltre una settimana di detenzione a seguito dell'abbordaggio in acque internazionali delle imbarcazioni della spedizione. Saif Abukeshek è arrivato in Spagna, paese di cui ha la cittadinanza. Tiago Avila è in viaggio verso il Brasile. Abukeshek sta bene, considerate le terribili circostanze che ha dovuto vivere, ha detto il ministro spagnolo degli esteri Albares. L'attivista a sua volta ha lanciato un appello sui social a continuare la mobilitazione. Dal canto suo il ministero degli esteri israeliano ha scritto in un post: i due provocatori professionisti sono stati espulsi, Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza. Le barche della flottiglia sono intanto approdate in Turchia come da programma. Andrea Ceresini, giornalista, partecipa alla spedizione. Lo abbiamo raggiunto oggi in Turchia per un commento alla liberazione e poi sui prossimi passi.
3: Sta molto bene, insomma, vabbè, è stata una notizia che non si aspettava, nel senso che noi sapevamo che l'udienza finale doveva essere oggi e si pensava, insomma, che dopo di questa sarebbe seguita una detenzione, quindi nessuno immaginava una liberazione così improvvisa e così anticipata, invece è avvenuta, insomma, è stata una bellissima notizia. Adesso siamo in Turchia, Marmaris. L'idea è che domani ci sarà questa conferenza, qui ci saranno tutti gli attivisti, sia di mare che di terra, si discuteranno le strategie e verrà stabilito cosa fare fondamentalmente, quindi l'idea è quella di continuare per Gaza. Le modalità devono ancora essere, penso, discusse e stabilite, e si capirà domani questa cosa, perché evidentemente la situazione geopolitica è tesa. Anche la detenzione di Tiago e Saif comunque ha avuto un peso sulle decisioni della flottiglia. La liberazione penso che avrà a sua volta un peso, ha un senso anche politico questa cosa, un senso ovviamente positivo, vuol dire che alla fine, insomma, Israele ha dovuto cedere e ha dovuto rinunciare a tenerli in prigione per lungo tempo. Però tutte queste date verranno messe sulla bilancia domani e si capirà esattamente quando e se anche si andrà verso Gaza e in che modalità.
0: Un passeggero rimpatriato in Francia dalla nave Ondius, dove si è sviluppato nei giorni scorsi il focolaio di antivirus, ha manifestato i sintomi della malattia. È stato portato in ospedale a Parigi, dove resterà in quarantena, così come altri 4 compagni di viaggio. Il primo ministro francese Le Cornu ha annunciato misure per proteggere la salute della popolazione. Oggi lo sbarco della nave in Spagna, Tenerife, con uno speciale cordone sanitario. Servizio da Madrid.
4: Non è ancora terminata l'operazione di sbarco della nave Ondius. A bordo ci sono ancora 80 passeggeri che aspettano di essere portati a terra per il rimpatrio. Le autorità spagnole segnalano che finora non ci sono stati problemi nella gestione della crisi, nonostante la complessità dei protocolli da seguire. I primi a scendere sono stati gli spagnoli, che rimarranno in osservazione almeno per una settimana nell'ospedale militare di Madrid. Sono già partiti anche i voli diretti in Canada, Paesi Bassi e Francia. E proprio sul volo diretto a Parigi uno dei 5 passeggeri ha presentato sintomi compatibili con il virus. L'Eliseo ha già decretato l'isolamento per tutti. Sulla nave rimarrà solo l'equipaggio minimo necessario per riportarla nel porto di Rotterdam, dove verrà disinfettata. Ma rimangono ancora molti punti in sospeso sulla vicenda. Devono ancora essere rintracciati 30 passeggeri sbarcati sull'isola di Santa Elena. Sotto indagine c'è anche il comportamento della compagnia di navigazione, che avrebbe aspettato prima di dare l'allarme, permettendo così l'estensione del focolaio. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Le apparenti aperture di Putin non convincono Berlino. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni, che si inseriscono in una serie di false offerte da parte della Russia, ha dichiarato un portavoce del governo tedesco. È peraltro l'unica dichiarazione che arriva dalle cancellerie europee e da Bruxelles. Ieri il presidente russo aveva affermato di essere pronto a negoziare con l'Unione Europea e che il conflitto con l'Ucraina sta volgendo al termine. Domani a Bruxelles è in programma il Consiglio degli Esteri, cioè tutti i ministri degli esteri europei, e probabilmente da lì arriveranno delle risposte alla posizione di Mosca, sulla quale abbiamo chiesto intanto una valutazione a Gianluca Pastori, analista geopolitico dell'ISPI, docente di relazioni internazionali.
5: In queste settimane, in questi mesi, in questi anni abbiamo sentito Putin dire tutto e il contrario di tutto, quindi un po' di cautela è sempre necessaria. D'altro canto è un'apertura decisamente nuova. Fino a questo momento l'Unione Europea, l'Europa era stata un po' l'arcinemico della Russia. La Russia insieme agli Stati Uniti si erano mosse attivamente per marginalizzare la posizione europea e adesso l'Europa torna sulla scena. Mi sembra il tentativo, da un certo punto di vista, di aprire un altro forno, mettiamola così, di aprire un'altra strada per uscire da una guerra che non può, a questo punto, non sembra più poter essere vinta sul campo. La guerra doveva essere breve, non è stata breve, doveva portare a un successo chiaro e non ha portato a un successo chiaro, e anche le ultime offensive si sono dimostrate molto costose e molto poco produttive. In questo momento il Cremlino è alla ricerca di una via d'uscita e è un approccio con un partner europeo favorevole, amico, considerato amico, come può essere l'ex cancelliere Schröder, potrebbe rappresentare un tentativo appunto di uscire dallo stallo.
0: Un calendario per l'uscita di scena del premier Keir Starmer a favore di un altro ministro del suo governo da concordare in seno al governo britannico entro domani, altrimenti il lancio di una sfida nel Labour alla sua leadership. È l'ultimatum, per così dire, formalizzato da Catherine West, deputata laburista, ex sottosegretaria fino a alcuni mesi fa dopo il tracollo subito dal partito di maggioranza alle amministrative di qualche giorno fa. Domani Starmer terrà un discorso post elettorale alla nazione, lo ha annunciato oggi, discorso nel quale, come anticipato ai media, presenterà un ennesimo piano di rilancio dell'azione di governo, basato in particolare sulla promessa di nuove iniziative di riavvicinamento all'Unione Europea. Riuscirà il premier a salvare la propria leadership e soprattutto riuscirà il partito laburista a riprendersi? Lo abbiamo chiesto ad Edoardo Bressanelli, docente di scienze politiche alla Scuola Sant'Anna di Pisa e al King's College di Londra.
6: Per la prima volta nella storia il partito laburista non sta soltanto perdendo consensi, come è tipico in un'elezione di cosiddetto midterm, in corso d'opera, per un partito del governo perdere di consensi, riforme impopolari o altro. Beh, in questo caso la sopravvivenza del partito laburista può essere in gioco. Lo vediamo in Galles. Il Galles è una regione, una nazione del Regno Unito dove i laburisti sono sempre stati al governo per cent'anni in senso lato. Ovviamente l'assemblea parlamentare ha un'esistenza più recente, tuttavia da quando esiste il Labour è sempre stato il primo partito. Ecco, ieri la prima ministra laburista non è stata rieletta e il Labour è quasi scomparso. Il punto qual è allora? Che Starmer è stato al governo 2 anni, è stato al governo con una maggioranza parlamentare a Westminster solidissima, ma questo non ha prodotto politiche, non ha prodotto cambiamento e questo ha scontentato in maniera fortissima i cittadini britannici e anche gli stessi elettori laburisti. Allora, secondo me, la vicenda politica di Starmer, che potrà rimanere da Downing Street ancora qualche mese, magari ancora un anno più, e tuttavia questa vicenda politica è troppo consumata perché possa riprendersi. Insomma, il Labour dovrà cambiare leader e giocarsi tutto con un nuovo leader nella prossima tornata elettorale, che sarà al più tardi, ovviamente, nel 2029.
0: Incarichi revocati per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura, per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro Giuli. Il ministro ha azzerato di fatto il suo staff. Il primo, Merlino, non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda, Elena Proietti, non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato ad una missione del ministro Giuli a New York. Merlino, in particolare, è considerato molto vicino al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fazzolari e alla stessa Giorgia Meloni. Dopo il caso Venezzi, dopo la Biennale, dunque l'ennesima situazione che coinvolge il Ministero della Cultura e la gestione di Giuli. Alex Silva, 60 lavoratori sono stati messi in cassa integrazione a 0 ore senza scadenza dopo un incidente avvenuto nello stabilimento di Taranto. L'azienda ha inviato la comunicazione ai lavoratori semplicemente con un messaggio su WhatsApp. La denuncia del sindacato di base USB che aveva segnalato problemi di sicurezza in quel reparto. I nostri microfoni, Vincenzo Mercurio, USB di Taranto.
7: è caduto un pezzo dal tetto di questo capannone, il PLA 2, che sarebbe il treno alla miele. Noi come sindacato, gli RLS, abbiamo chiesto spiegazione all'azienda come mai è successo una cosa del genere. A quel tavolo chiaramente si sono infastiditi e ci incominciarono a dire che loro preferivano mettere in cassa integrazione le persone, ma non andare ad operare sul rischio che c'è all'interno di quel capannone. Fatta la discussione, si è passata dalle parole ai fatti, con un semplice messaggino di WhatsApp hanno avvisato tutte le maestranze per dire statevi a casa, non venite a lavoro, state in cassa integrazione. Neanche una cassa integrazione per dire la incominci oggi e la finiamo il giorno X, no, a data da destinarsi. Questa è una situazione in netto contrasto a quello che poi dichiara il ministro su questa vicenda. Il ministro sta cercando di valorizzare quello stabilimento per metterlo sul mercato e trovare un acquirente, quando poi nei fatti accadono queste cose. Il clima all'interno dello stabilimento tra lavoratori e azienda si sta inasprendo proprio per questi atteggiamenti. È inammissibile che gente che dovrebbe cercare di migliorare la situazione là dentro sta aiutando invece a peggiorarla.
0: È tutto con questa notizia, giornale radio curato da Luca Parene e Alessandro Principe, la prossima edizione alle 22:30. Buona serata.
8: Popolare Network.

0: italiane, una mole di lavoro veramente enorme, perché noi ci siamo conosciuti così, perché poi
1: perché io ti rompevo le scatole dai fanzine.
0: io ne ho molte perché ne ho conservate tante, quindi e hai girato per tutta Italia cercando queste fanzine, dopodiché hai fatto questo lavoro sempre a tue spese di scansionarle, quindi a tue spese sia di tempo che di denaro. E sono tutte quante visionabili anche comodamente da casa vostra.
1: Sono gratis, non c'è,
0: esatto.
1: Sul mio sito non c'è nemmeno pubblicità, nulla, quindi
0: le potete
1: non bisogna registrarsi,
0: scaricare, le potete leggere.
1: Si può andare lì, scaricare quello che vuoi, leggere o scaricare quello che vuoi, quindi
0: E
1: gratuitamente.
0: questo lavoro monumentale, quanto tempo ci hai messo per fare questo lavoro qua?
1: Ma allora, io con la mappa l'ho messa online. Quella mappa lì l'ho messa online il 26 gennaio dell'anno scorso, quindi adesso siamo un anno e 4 mesi, se non erro, quindi un anno e 4 mesi fa ho iniziato ad archiviare tutto questo materiale, quindi scansionare, archiviare.
0: Prendere in prestito e poi riportare,
1: Riportare.
0: tra parentesi, perché poi la gente ha avuto fiducia
1: Certo.
0: a darti queste cose e poi dopo tu gliele hai dovute anche riportare, quindi è anche tutto un
1: Certo,
0: lavoro di anche passaparola, perché poi da uno passa a
1: certo. No, per
0: quell'altro.
1: fortuna molte persone mi hanno dato una mano, altrimenti insomma non ce l'avrei mai potuta fare, no? Anche Nico mi ha dato una mano con vinile, cioè proprio persone come voi sono quelle che hanno contribuito allo sviluppo
0: Però il lavoro l'hai fatto tu di prendere e scansionare, perché è una cosa che
1: No, no,
0: insomma
1: certo.
0: c'è un bel lavoro dietro, e questo tutto diciamo gratis, quindi insomma è grazie al tuo lavoro e rimane una memoria, perché altrimenti

Dall'intensità del rumore che provoca ostilità, sfinimento, narcisismo, panico, indigestione e una strana narcosi. Il rock non è un inoffensivo passatempo, è una droga ancora più mortale dell'eroina che avvelena la vita dei nostri giovani.

Eccoci qua, benvenuti, buona serata a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Sick and Peace, che come al solito va in onda dalle frequenze di Radio Città Fujiko 103 e 100, nonché tutti gli altri modi che vi dirò dopo, per sentire Radio Città Fujiko ovviamente, ma voi li sapete già. Sick and Pigs, siamo quasi addirittura di arrivo anche per questa stagione, mancano mi sembra 3 domeniche, o 2 o 3, non ho fatto bene i conti. Comunque già vi preannuncio che domenica prossima ci sarà una puntata registrata. Invece questa sera ci godremo una bella puntata sul l'onnipresente, uno dei miei miti, uno dei gruppi che, uno delle decine o ventine di gruppi che io adoro e mi piacciono moltissimo. Anche perché sono uscite, come dicevo l'altra volta, un sacco, insomma, sono uscite 3-4 novità in questi ultimi mesi, dei motor, esce sempre qualcosa, cose comunque che il buon Lemmy, se fosse ancora vivo, direbbe di non comprare, perché lui era abbastanza contrario a queste cose, a questi ricicli di materiali, che vabbè, non sono neanche così inutili le uscite dei motor di questi ultimi 2-3 mesi. Ma comunque vi ricordo un numero per eventuali messaggi, che è 333-180-9494, e noi andiamo a ascoltarci subito un pezzo da questa, che forse è la più interessante. Vi dico dopo cos'è. Intanto sentiamo questa, che è un outtake di questo album. Comunque sono i Motorhead.

No, la celeberrima Motörhead, che probabilmente questa sera sentiremo in tre o quattro versioni, o tre o quattro volte, sicuramente. Allora, la novità forse più interessante per i Motörhead e per i fan di Motörhead è questo On Parole Session. È uscito già da qualche settimana, un bel cofanetto con i soliti cofanetti con 3 CD e c'è un Blu-ray audio con i vari remix Dolby Atmos, che io trovo abbastanza inutili. Io non sono un fan del remixaggio dei pezzi, mi piacciono le versioni originali, ecco, perché c'è bisogno di remixare o rimasterizzarli, sì, ma remixarli non... Comunque, vabbè, ho comprato da buon fan dei Motörhead, contravvenendo al volere di Lemmy. Questo disco, come tutti dovrebbero sapere, questo On Parole, era in realtà il primo disco che i Motörhead avevano inciso. Quando Lemmy uscì dagli Oakwind, fu cacciato dagli Oakwind, sempre a seconda di chi la racconta, formò questo gruppo che doveva chiamarsi Bastards e poi optò per Motörhead, per fortuna, che vedeva Larry Wallace e il batterista, di cui adesso mi sfugge il nome, Lucas Fox, e Lemmy. La prima formazione era quella. In giro è uscito anni fa, prima come CD giapponese, poi dopo è stato ristampato anche comunque bootleg pirata. Il primo concerto che fecero i Motörhead con questa formazione, appunto, che non vi faccio sentire nulla perché ha un, come dicevo anche l'altra volta per altri concerti, ha un grande valore storico, ma la qualità audio è pessima veramente, cioè, anche per essere un bootleg è veramente pessima. Però sarebbe interessante avere una registrazione valida, insomma, di questo concerto. Per la cronaca, chiaramente all'epoca i Motörhead, ma tutti in questo primo periodo, facevano un sacco di cover, suonavano i pezzi che provenivano dagli Oakwind, quindi Motörhead, Lost Johnny e Silver Machine, poi City Kids, il pezzo di Larry Wallace, e poi qualche cover. Il primo disco che loro andarono in studio per la United Artists, stessa etichetta degli Oakwind, andarono in studio a registrarlo, però all'etichetta non piacque e quindi rimase nel cassetto, ovviamente quando nel 79 i Motörhead ebbero un notevole successo con la copiata Overkill Bomber, e uscì, l'etichetta lo fece uscire abbastanza spudoratamente. Lemmy non fu assolutamente contento di questo, e anche in questo cofanetto con questo On Parole Session, tra l'altro remixato Steven Wilson, va bene, c'è il commento di Lemmy all'uscita all'epoca dell'album, dove dice appunto che non rappresenta assolutamente quello che fanno i Motörhead, è mixato male, dice, però so che voi siete collezionisti e lo comprerete. Infatti Lemmy è sempre stato abbastanza restio, vi dicevo, quando uscivano le ristampe cofanetti con i soliti album, perché forse lui non ha il controllo degli album per la Bronze, lui lo diceva, non comprateli, sono sempre gli stessi pezzi, cioè è inutile, ce li avete già, invece i collezionisti sono così. Quindi è uscito questo cofanetto, per i fan di Motörhead è una manna, per gli altri, ci sono, come tutti i dischi con le session di registrazione, ci sono 3-4 versioni dello stesso pezzo risuonate con gli errori, con le jam, però è bello, insomma, è bello sentirlo. Questi Motörhead molto diversi, avete sentito questa versione era un album take senza la moto all'inizio, sembrano più forse gli ultimi Oakwind che i Motörhead poi, che il suono è vero che avranno poi i Motörhead in seguito. Comunque sentiamo un'altra sempre da questo album, sentiamo uno dei pezzi migliori secondo me, se Motörhead sicuramente quando venne reinciso poi nel 77 per il primo album reale, migliorò moltissimo, c'è un devastante assolo in mezzo, anche perché poi nel frattempo era entrato Fast Eddie Clark in formazione. Invece questa City Kid secondo me fu reincisa anche lei, era un pezzo di Larry Wallace, fu reincisa anche lei, uscì come lato B del singolo Motörhead, ha un assolo più bello in questa versione primitiva, quindi la sentiamo subito, City Kid dal primo Motörhead. Questa comunque anche questa, no, questa è proprio il pezzo dell'album remixato, ma è lui, City Kids.

Questa City Kids è un pezzo che si portò dietro Larry Walsh dal suo gruppo precedente. Ovviamente all'inizio, non avendo molti pezzi loro, Lemmy si portava dietro i pezzi degli Oakwind e Larry Walsh si portava questo qua, che era dei Pink Fairies, l'aveva già inciso con i Pink Fairies. Quando questo un parolo io lo comprai tardissimo, perché vabbè, i Motörhead li cominciai a comprare ovviamente con Ace of Spades, recuperandomi dischi vecchi vedevo anche questo un parolo, non essendoci all'epoca internet, ovviamente, come diciamo sempre noi vecchi, io pensavo fosse una compilation, no? Vedevo che i pezzi erano gli stessi che avevo già del primo album e quindi dicevo, ma dai, questa non la compro. C'era solo un pezzo che per me era un inedito, Fools, e quindi sempre di Larry Walsh, scritto poi con questo Brown che non so chi sia, quindi dicevo, insomma, i soldi erano pochi, dicevo, dai, una compilation con un pezzo inedito non la compro. L'ho comprato poi anni dopo, e quale fu la mia sorpresa quando, mettendo sulla puntina, sentì che i pezzi erano diversi, cioè erano appunto arrangiamenti e suonati in modo completamente diverso, in modo, se vogliamo, un po' più pulito rispetto al suono che avevano i Motörhead già poi dal primo album del 77. E quindi fui anche contento dell'acquisto. Pensavo di aver comprato una compilation per un solo pezzo, invece fui contento, perché tutto sommato non sono ancora i veri Motörhead, come diceva lo stesso Lemmy, però anche per qui vi dicevo che la formazione era quella: Lucas Fox, Larry Wallace e Lemmy, Ian Fraser Killmister, soprannominato Lemmy perché chiedeva sempre in prestito i soldi, no? Lend me. E poi comunque quando andarono in studio per incidere questo album c'era già Filthy Animal Taylor alla batteria. C'è un solo pezzo in cui suona la batteria Lucas Fox. E quindi sentiamo sta Fools, visto che era il pezzo per cui comprai l'album. Sentiamo ovviamente un demo preso da questo nuovo uscito, da questo cofanetto delle On Parole Session, un demo che si chiama Demo Version Take One, quindi una Fools primitiva, i Motörhead prima maniera.

siamo onesti, questi Motorhead, cioè i Motorhead, se avessero continuato a fare questa roba, non sarebbero andati da nessuna parte, onestamente. Questa versione demo è Larry Wallace che canta, direi, non è Lemmy questo qua. E va bene, questo era appunto il pezzo che rimasi anche un po' deluso da questo pezzo. Mi aspettavo appunto dei Motorhead un po' più energici. Comunque questa era questa uscita, tutto sommato è interessante, sempre meglio queste uscite che scavano negli archivi dei soliti remaster, vinile giallo, vinile rosso e così. E niente, direi che possiamo, nella seconda mezz'ora passeremo a un'altra novità. Per adesso arriviamo alla pausa pubblicitaria con cosa sentiamo? Lemmy. Sentiamo Lemmy che presta la sua voce. Lemmy è diventato un po' il prestamolino. In qualunque disco tributo a qualche artista veniva chiamato Lemmy a cantare. Questo è un tributo ai Kiss. Il pezzo è Shout It Out Loud, e cantata da Lemmy. Poi pubblicità e poi rientriamo con, sempre con i Motorhead.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
8: Chi è quel pagliaccio che non ascolta mai Radio Città Fruscico?

0: No, quel bel assolo di basso che avete sentito non era suonato da Lemmy, perché questi non sono i Motörhead, anche se sembravano moltissimo, ma è una cover band dei Motörhead, dopo vi dico chi è. Intanto vi ricordo che siete di nuovo all'ascolto di Sick and Pigs, la radio sempre radio di Stafugico, spero siate all'ascolto tramite la vecchia radio analogica sui 103.100 o tramite le app da cellulare, che non è bellissimo ascoltare radio da cellulare, però dai, con le cuffie si sente anche bene, oppure in streaming dal sito radiocittafugico.it, oppure in DAB, potete ascoltare Radio Cittafugico anche in DAB, e quindi anche nelle altre regioni, in Lombardia mi sembra, e in, non ricordo, Toscana. Non erano i Motörhead questi qua, erano una cover band dei Motörhead, un prodotto dell'instancabile Alan Davey, ex bassista degli Hawkwind, che aveva come il suo mito era erano due, gli Hawkwind e i Motörhead, e infatti lui entrò negli Hawkwind proprio perché aveva mandato una cassettina di sue cose a Dave Brock, e lui lo chiamò incredibilmente, lo chiamò in formazione. Comunque lui era un tendeva a imitare Lemmy sia nella voce, avete sentito lui che canta, sia nel modo di suonare e nel modo di atteggiarsi, anche col microfono in alto e la testa in alto. E infatti ho sentito un bel assolo di basso che ci faceva, ha fatto in mezzo a questa Dirty Love, viene da un album, gruppo che si chiama Ace of Spades, quindi fanno solo cover dei Motörhead dal vivo, uscito un po' di giorni fa, un po' di mesi fa volevo dire. E vabbè, Alan Davey, dicevo, instancabile, perché è coinvolto in una marea di progetti. Una delle ultime cose che ho comprato suo, detto suo, dove sicuramente lui produce e è stato un po' l'anima del gruppo, è un disco di Arthur Brown. È andato a riesumare Arthur Brown e ha fatto un disco dove appunto lui produce praticamente quasi tutti i pezzi, suona il basso, suona anche gli strumenti elettronici. L'ho comprato ma non l'ho ancora ascoltato, quindi vabbè, insomma, Alan Davey, sempre lui. Ma veniamo all'altra novità, novità vera. Sapete che in questi anni, in questi ultimi anni, forse anche decenni, c'è un po' l'abitudine di, per forse carenza di materiale, di pubblicare anche concerti live che negli anni d'oro della musica rock non sarebbero mai stati pubblicati, perché magari ci sono degli errori, delle imperfezioni, l'audio non è perfetto. Oggi si pubblica di tutto, e infatti anche i Motörhead, o meglio, o chi gestisce i Motörhead adesso, sta continuando a far uscire questa serie di live, che dire, siamo arrivati al volume 7, alcuni interessanti, altri un po' meno, insomma, comunque pure spillare soldi ai fan, tra cui mi metto anch'io, si fa di tutto. Questo magari è più interessante perché è un concerto registrato in occasione del 50esimo compleanno di Lemmy al Whisky a Go Go a Hollywood nel 95. Dicevo, dischi che non sarebbero mai stati pubblicati, questo qui c'è un notevole calo di qualità. Il primo l'ho ascoltato in vinile, il primo vinile si sente bene, diciamo, il secondo c'è un calo di qualità spaventoso, non so perché, un suono un po' più confuso, più basso. Ma comunque da questo album dei Motörhead, uscito per Record Store Day, ascoltiamo, cominciamo a sentire un pezzo, ascoltiamo Iron Fist o Stay Clean. Cominciamo da Stay Clean, Motörhead.
1: This is still good advice apparently on the evidence. Stay clean.

No, questa Stay Clean è un pezzo che lei mi faceva spessissimo dal vivo, quasi sempre. Chissà, forse un invito. Lui non è che fosse tanto pulito, nel senso assumeva sostanze anche lui. Comunque va bene. Dicevo, questo disco qualità un po' altalenante, però bello, insomma, sempre un bel live. Dicevo che nel 95 era il tour di Sacrifice, direi. E qui c'era ancora Wurzel in formazione, alias Michael Burston, che poi morirà pochi anni dopo. Mi sono dimenticato, perché non ce li ho su file, il suo unico disco, cioè un EP di 4 pezzi di Wurzel, uscito in quegli anni lì, che riprende anche il nome Wurzel, riprende il font dei Motörhead. Mi sono dimenticato di portarli, peccato, sarebbe stato bello sentire anche un suo pezzo. Comunque lui morirà dopo poco, i Motörhead rimarranno poi in 3 fino alla fine, con gli altri 2, Mickey D alla batteria e Phil Campbell alla chitarra. Rimarranno con questa formazione fino alla morte di Lemmy. Direi che sentiamo allora un altro pezzo da questo live. Vi dicevo, ce l'avevo qua, Iron Fist, un altro grande pezzo dei Motörhead storici. Iron Fist da questo Lost Tapes volume 7, registrato in occasione del 50° compleanno di Lemmy.

ecco, stavo lasciando andare il pezzo fino in fondo perché volevo capire una cosa. Effettivamente il concerto sembrerebbe finito veramente, poi magari c'è stato anche un bis, cioè, perché in, strano che in questo concerto non c'è Overkill, non finiscono con Overkill, stranissimo. Forse è rimasto fuori dall'album perché non è stato registrato, non lo so. Comunque il concerto sembra finito qua, con la chitarra in feedback. E così, vi dicevo, intanto stavo guardando questo volume 7 è uscito in vinile per Record Store Day, ma i file in MP3 erano già usciti mesi fa. Normalmente escono prima i file, poi escono i formati fisici dopo un po'. In CD non se n'è ancora vista, non si è ancora visto nulla. Non so se fanno come per i primi cinque volumi, dopo usciti i primi cinque volumi su un bel cofanetto di 5 CD, vabbè, alcuni erano anche doppi, che raccoglieva comunque tutti questi album. Magari faranno così anche con i prossimi 5, chi lo sa. E intanto è uscito il volume 8 proprio da poco, l'altro giorno ci ho guardato, non c'era, ovviamente anche questo solo in file per adesso. E questo è interessante perché è un concerto dell'84, quindi il tour di Orgasmatron, bello, che tra l'altro un gran bel disco, e quindi sarà da comprare. Intanto qui sta passando un aereo e noi possiamo passare a qualcos'altro, sempre dei Motörhead ovviamente. Allora, le altre novità sono cose già uscite da un po' di tempo, comunque ve le descrivo poi dopo. Intanto andiamo a sentire qualcosa di che sappia un po' di Hawkwind. Questo è l'album, dunque non è, è March or Die, o è 1900, March or Die, uno degli album più, come dice, più eclettici dei Motörhead, almeno fino a quel periodo, perché bene o male sì, i Motörhead erano come dire, diventati famosi con il loro genere che mescolava appunto, forse è stato per un gruppo speed, non lo so, accontentava i punk e i metallari, tutto quello che volete, e quindi era abbastanza impensabile su un album dei Motörhead avere una ballata o delle cose un po' più lente. Eppure, adesso vado a vedermi la scaletta perché ovviamente non me la ricordo più. Questo è, no, sbagliato. Nel 91 è uscito, ragazzi, purtroppo la memoria non è più quella di una volta. Nel 92 è uscito March or Die. Allora, già nel precedente 1916 c'era un pezzo di atmosfera parlato e tutto. Ma il pezzo che voglio farvi sentire io è sul 1916, quindi torniamo indietro di un attimo. E vi dicevo insomma che avere i Motörhead che facevano pezzi lenti così era un po' una novità. In quello 1916 fu un bel cambiamento. A me piace tanto, tantissimo questo disco, perché è un po' vario, ci sono i pezzi rock and roll, ci sono i pezzi blues, c'è anche questo qua, questa Nightmare the Dreamtime, che ritorna atmosfere un po' agli Hawkwind, alla The Watcher, che era uno dei pezzi che lei mi scrisse per gli Hawkwind. Cominciamo a sentirlo intanto. Ho fatto un po' casino con l'album, sì, comunque 1916 il disco.

Diciamo molto Hawkwind questo pezzo, tra l'altro una tastiera o un synth, quello che è, su un disco di Motörhead non si era ancora sentita. Sì, ho fatto casino, mi sono confuso con March or Die, perché questi due dischi li confondo, perché in su entrambi c'è un pezzo lento parlato che parla di guerra, March or Die è chiaro, in 1916 c'è un pezzo che parla della prima guerra mondiale. Comunque l'album era questo qua, 1916, del 91, e dicevo, su un nexo di modo di sentire Love Me Forever, che era una ballad, vabbè, Going to Brazil era un rock and roll, ci stava. Questa qui, Nightmare, the Dreamtime, poi c'è un blues, Make My Day, che sentiamo nella terza mezz'ora, e poi c'era quella Ramones, un pezzo punk alla Ramones, che parlava dei Ramones, che magari molti pensavano, visto che poi la suonavano anche i Ramones questa qua, pensavano che fosse Lemmy che aveva coverizzato i Ramones, invece in realtà sono i Ramones che hanno coverizzato Lemmy, che fa una canzone sui Ramones, vabbè, tutta questa storia. Allora arriviamo alla pausa pubblicitaria, ci stanno giusto un 3 minuti, ci può stare questo pezzo che è un singolo fatto da Lemmy assieme a questo gruppo rockabilly The Brains, dove lui sfoga un po' appunto la sua passione anche per il rock and roll classico, perché poi dopo vedremo, magari sentiamo qualcosa a questo progetto anche degli Hit Cat, un progetto di rockabilly, faceva più che altro cover ma anche pezzi originali di rock and roll classico, di rockabilly proprio. Noi arriviamo appunto alla pausa pubblicitaria con questa Lemmy and the Upsetters, si chiama Paradise, rimanete qua perché dopo, o forse no, se non vi piacciono i Motörhead, no, comunque dopo ci saranno ancora Motörhead e Company.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse. Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
4: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

Okay, let's slide down a little bit now. Let's do a number called

Oh, tanto a me piace sempre citare gli Squallor. Gli Squallor dicevano: questi non sono indiani, questi non erano i Motorhead. Vi dico dopo chi erano. Intanto siamo rientrati a Sick and Pigs per questa terza mezz'ora, sempre da Radio Città Fujiko 103.100. C'è un numero se volete mandare qualche sms, whatsapp, 333-180-9494. Noi proseguiamo, adesso andiamo nel lato più blues dei Motorhead. Giustamente abbiamo iniziato con questo pezzo, che non erano i Motorhead ma erano i Mudgers, questo gruppo di brevissima durata, formato da gli altri due della formazione storica dei Motorhead, Fast Eddie Clark e Phil Animal Taylor, assieme a questo personaggio, adesso ovviamente non mi ricordo più, quello dei Thunderclap Newman, dai, com'è che si chiamava? John Speedy Keen, fecero un po' di session, poi hanno fatto forse anche qualche concerto di spalla a qualcuno, ma sono durati veramente poco. Questi pezzi, sono usciti negli anni 90 come disco bonus allegato a una compilation dei Motorhead. C'era questo disco con questi pezzi, neanche mai, un po' di cover, c'è anche una Cinnamon Girl di Neil Young, alcuni pezzi di rock and roll. Come questo per introdurre il lato blues dei Motorhead, che ovviamente Lemmy, grande appassionato di Beatles, di rock and roll e anche di blues, che sentiamo adesso con un pezzo proprio da March or Die, l'album di cui vi dicevo prima erroneamente. Questo si chiama You Better Run in Motorhead Blues.

Motorhead versione blues. C'era che uno potrebbe dire: ah, ma cavolo, sembrava il riff, era, sembrava Uchi Kuchi Man. Sì, è vero, sembrava. Tant'è vero che adesso sentiamo proprio Uchi Kuchi Man fatta dai Motorhead dal vivo. Questo viene dall'83, c'era in formazione Brian Robertson, ex Thin Lizzy. L'album era Another Perfect Day, ovviamente anche quello per me è un gran album, anche se, come diceva Lemmy, troppi assoli, troppo lunghi, assoli troppo lunghi. Uchi Kuchi Man.

0: aveva ragione Lemmy, effettivamente raramente i pezzi di Motorhead prima di Another Perfect Day superavano i 4 minuti, qui ci sono pezzi da 5-6. Vabbè, Robbie Robertson era un bravo chitarrista e lo faceva vedere. Questa Uchi Kuchi Man ovviamente non era sull'album, la facevano dal vivo e è apparsa questa versione in un lato B di un singolo tratto da questo album. Continuiamo su questa deriva blues dei Motorhead, questo mi sembra che sia acustico, Whorehouse Blues, qui siamo nel 2004 da Inferno.
1: 1, 2, 3, 4.

0: get a little booty on the side.
1: Oh, Lemmy chitarra e armonica, bellissimo. Adesso direi che finiamo allora la parentesi blues con un altro pezzo, Lost Woman Blues. Questo viene da Aftershock del 2013. E poi nell'ultima mezz'ora ascoltiamo altre due o tre cose. Vi dirò anche delle altre due pseudo novità che comunque sono cose uscite alla fine del 2025, quindi alla fine non ascoltiamo niente, però ve le cito così per completezza. Intanto Lost Woman Blues, ancora Motörhead.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. www.descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente. Vieni con me, ti porto in Via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilia & Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia & Comics, cocktail bar, books and more, Via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

grandi Ramones e grandi Motorhead che omaggiavano i Ramones con questo pezzo che sembra proprio un pezzo dei Ramones, però erano i Motorhead. Siamo arrivati all'ultima mezz'ora di Sick & Pix, mezz'ora scarsa, sempre dalle frequenze di Radio Città Fujiko. Spero siate ancora all'ascolto. Se vi piacciono i Motorhead, d'altronde come fa non concepisco che qualcuno non piacciono i Motorhead. Vabbè. Avevo detto che avremmo sentito varie volte Motorhead, la canzone, alla fine la sentiamo due volte perché dobbiamo assolutamente sentire anche la versione originale. La prima volta che fu pubblicata Motorhead uscì come lato B di Kings of Speed degli O, quindi nel 75, esatto, e quindi la sentiamo ora.

Eh sì, certo, fa un po' effetto sentire Motorhead della canzone con col sax di Nick Turner e il violino di Simon House, ma comunque questa era la versione originale incisa con Joaquin. Vi dicevo le altre due, vabbè, pseudo novità che avrei dovuto farvi sentire, ma una l'abbiamo già sentita, l'altra, vabbè, questa The Boys of Ladbroke Grove, che è una compilation senza infame e senza lode, interessante. Io l'ho comprata perché ci sono un paio di pezzi di, a parte, l'ho comprata perché compro tutto dei Motörhead, vabbè, però ci sono un po' di pezzi di Larry Wallace che non so da dove sono tratti, comunque belli, e uno con Lemmy e Larry Wallace più alcune cose di Lemmy che dei Motörhead che sono già uscite su altre raccolte. Una è quella, quel pezzo di Lemmy and Upsetters che abbiamo sentito prima, e poi l'altra l'abbiamo sentita in una puntata di Shaken Pixie, era da questo The Manticore Tapes, praticamente la prima session con la formazione, quella che diventerà la formazione storica, quindi Fast Eddie Clark e Filthy Animal Taylor e Lemmy. Anche qui interessante per i fanatici, ma per dire c'era una versione di Motörhead con la solo brutto, ecco, quindi non erano ancora ben definite le cose. E anche questo l'abbiamo sentito, quindi non era il caso di risentirli questi pezzi. Preferisco farvi sentire un pezzo da questo album, ve lo faccio sentire e poi ve lo commento. Anche questi sembrano i Motörhead, ma non sono, c'è solo la voce di Lemmy.

Oh, Shake Your Blood erano i Probot, questo disco, questo gruppo con, fece un disco omonimo. Praticamente c'è una cosa organizzata da Dave Grohl che si inventò questa cosa, vabbè, lui scriveva i pezzi, ma chiamò, praticamente in ogni pezzo c'è un cantante di un gruppo famoso di heavy metal e lui scrive il pezzo come se fosse un pezzo di quel gruppo, quindi ha chiamato Lemmy e ha fatto un pezzo alla Motor, poi sopra c'è, non so, c'è Kronos dei Venom e ha fatto un pezzo alla Venom. Non so, adesso non mi vengono in mente gli altri, c'è Lee Dorian dei Cathedral, fa un pezzo di doom metal, eccetera. Bel disco comunque, cosa è uscito nel 2000 e non ricordo più, primi anni 2000, 2004. Bel disco questo Probot. Ascoltiamoci anche un Lemmy versione rockabilly, perché da questo album a nome Lemmy, Slim Jim e Danny B, quindi fatto col batterista degli Stray Cats e questo chitarrista della scena rockabilly, poi vennero fuori gli Hit Cat, un gruppo dedito a questo genere, tre album mi sembra di ricordare. Noi sentiamo da questo primo disco Matchbox.

Il buon Lemmy era anche questo, era buon vecchio rock and roll, Matchbox. Direi che finiamo con adesso un Lemmy più psichedelico. Allora, le prime incisioni di Lemmy sono state dei 45 giri fatti con i Rockin' Vickers, lui suonava la chitarra soltanto, direi 64, 65, qualcosa del genere. Il primo album in cui lui compare è questo Sam Gopal, Escalator, nel 69. Il nome è preso da questo percussionista indiano che suona le percussioni appunto su questo album, ma in realtà poi è Lemmy che canta e che scrive i pezzi, quindi possiamo definirlo un disco di Lemmy tranquillamente. È stato ristampato più volte, non so se mai in formato ufficiale, ho sempre visto dei bootleg. Comunque, abbastanza psichedelico, richiama molto le cose che farà con gli Oakwind. Io direi di sentire la title track Escalator 1969.

l'altro, come avete sentito in questo pezzo e come poi è per tutto il disco, su questo album non c'è batteria, ci sono solo le percussioni di questo Sam Gopal e poi c'è Lemmy. Niente, siamo arrivati alla fine, direi, di questa puntata tutta dedicata al nostro amico Lemmy e ai Motörhead. Io vi ricordo che domenica prossima ci sarà una puntata registrata, probabilmente di Punk Wave italiano, penso, e poi ce ne saranno altre due, che l'ultima la farò sicuramente dal vivo, l'altra non lo so. Comunque voi rimanete in ogni caso sintonizzati su Radio Città Fujiko e io come al solito vi auguro una buona serata, un buon inizio settimana e vi lascio con questa Silver Machine degli Oakwind, che è il primo pezzo che sentì degli Oakwind e io non sapevo chi fossero, però sentiti, ma che sembra il cantante dei Motörhead, c'ha la voce uguale, infatti poi dopo scoprì che era lui, perché questa Silver Machine, la base musicale è un singolo degli Oakwind, l'unico singolo che è mai andato in classifica che io sappia. La base musicale è presa da una versione dal vivo che cantava Robert Calvert, ma poi per far uscire il singolo tolsero la voce di Robert Calvert e misero quella di Lemmy, che evidentemente ritenevano migliore. E quindi vi lascio con questa Silver Machine, gli Oakwind, ecco gli effetti che arrivano e, come vi dicevo, buona serata e buon inizio settimana.

altre che ho scelto qua e là, insomma, insieme a delle canzoni che ho scelto per voi e che parlano di maggio. E il pezzo che ha aperto il brano, cioè la copertina, quindi, di questa nostra trasmissione, ce l'hanno regalata gli Ust Mamò, è tradizionale praticamente, torna maggio, è stato molto bello e molto toccante quel minutino d'apertura, perché raccontano il ritorno di maggio con una sonorità, delle parole sospese, quelle che vi ho letto in entrata di trasmissione, che sono molto, molto visionari, ma che implicano anche, no, in qualche modo, il fatto che ci sia una trasformazione, no? Gli alberi, veste a nuovo, il maggio col suo splendore veste a nuovo gli alberi, le fronde, calma la gittar dell'onde, torna l'umile pastore. Veramente una bellissima entra. E a proposito di tradizioni antiche, sicuramente uno dei brani cult, diciamo, è Benvenga Maggio. Benvenga Maggio ci riporta, pensate, addirittura al XV secolo. I versi sono di Angelo Poliziano, appunto, e qui viene cantato un po' maggio come un rito collettivo, come un canto che unisce e attraversa il tempo. Certo, probabilmente, diciamo, i versi sono un po' demodè, però diciamo così, nelle piazze, nelle tradizioni, questo è un canto che si sente ancora. Io ve lo faccio sentire nella versione di Stefano Palladini. Benvenga maggio.

non fate guerra il maggio, non fate guerra, dico io ogni giorno, ma insomma, non figuriamoci se qualcuno ci sente. Niente, andiamo avanti, proseguiamo nella nostra carrellata per raccontare questo mese. Lo faccio con una poesia di Alda Merini. Alda Merini ha scritto parecchie poesie sulle rose e figuriamoci, se non si accorpa la rosa al mese di maggio, che cosa si può accorpare? E la poesia che vi vado ora a leggere di Alda Merini, infatti, si intitola Rosa di maggio. L'alba si è fatta profumo di rose, rosa di maggio, abbarbicata sul muro vetusto, affresco di vita corroso dagli scherni del tempo, tappeto di petali bianchi sul selciato di dolci primavere, fra gli agrumi imbiancati dai fiori, mano nella mano di mio padre, stretta stretta al richiamo del cuore di mamma, ansioso, protettivo. Diventeranno frutti copiosi, aglietteranno tavole imbandite tra gli amici dell'allegria, svaniti nei rivoli del più salubre inganno. In fondo, oltre la siepe, scorgere i ceppi temprati dagli anni. Oltre la siepe, in fondo, offrono ancora nuova vegetazione, nuove foglie, tenere e indifese al soffio di vento. È un precario, un maggio molto precario, quello che canta, quello che recita Alda, la grande, la nostra grande Alda Merini, che tante volte, devo dire, è entrata nelle mie trasmissioni, cosa peraltro che mi fa piacere, perché insomma è molto nelle mie corde. Un'altra, diciamo così, canto invece, qui parliamo di un canto di maggio che non potevo evitare perché è una delle più grandi canzoni napoletane di sempre, anzi proprio maggio in Napoli, è l'amore che ritorna, è qualcosa che resta sospeso lì nel vuoto, poi si ritrova con tutta la sua dolcezza, insomma è memoria, amore, dai. Sto parlando ovviamente di Era di Maggio, del grande Murolo. Però io ve la faccio sentire nella versione di un altrettanto grande maestro, Franco Battiato, nel tratto dal suo Fleurs, non mi ricordo, era il 2002-2003, comunque sicuramente agli albori del nuovo millennio, che si dilettò nel ripescare vecchie perle e rileggerle. Io vi faccio sentire la rilettura che ha fatto di Era di Maggio, lui è Franco Battiato.

0: Ringraziamo il maestro Battiato che ci ha fatto ascoltare un altro, la perla di un altro grande maestro, Muro la Madonna, questa città Napoli, quanta grande musica ci ha dato. E un altro napoletano sentiremo prima della fine della trasmissione, decantare il maggio. Un'altra poetessa che a me ha sempre toccato delle corde, mi è sempre piaciuta fin dai tempi delle mie poesie, Non cambieranno il mondo, un libro che mi sono letteralmente divorato in gioventù, è Patrizia Cavalli. Non entra nel mio cerchio, non entra nel mio cerchio il turbine sabbioso dell'incontro, il pulviscolo pazzo infiammato, la latitudine degli occhi personali, la conta improvvisata dell'ingaggio. Quest'anno avrei voluto un altro maggio. E un altro maggio è proprio quello di un grandissimo della musica italiana, Fabrizio De André. Non è certo il maggio delle rose, della rinascita, quello che lui ci canta nella canzone del maggio, tratta da Storia di un impiegato, ma è il maggio, un maggio che urta le coscienze, un maggio che in qualche modo ci chiede di partecipare, di non restare a guardare. Pensate a quanto è attuale questa canzone che pesca piene mani nella, in quella frase, no? Che è cara a tutti noi: odio gli indifferenti, Gramsci. Quindi pensate alle piazze, alle rivoluzioni mancate. Fabrizio De André ci racconta quindi il maggio delle piazze francesi e non solo, nella sua La canzone del maggio.
1: Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso,

A lei Fabrizio, sempre un immenso piacere farvelo ascoltare, ascoltarlo e farvelo ascoltare. Abbiamo parlato Fabrizio in questa sua, in questo suo brano, degli indifferenti che fanno finta che il mondo, le cose accadano da un'altra parte, ma che in realtà ne sono coinvolti, ne sono colpevoli. Con un altro grandissimo artista italiano che non c'è più, Sergio Endrigo, invece andiamo nella disillusione, no? In un primo maggio che lui vede da lontano, il primo maggio a Mosca, e la disillusione quando si rende conto che il sogno di un mondo nuovo, che era rappresentato dal mito sovietico, in realtà ha creato del grigiume e dell'assenza di libertà. Canta con il tipico sarcasmo di questo straordinario artista italiano, ce la canta, cioè, ascoltate molto molto bene le parole, che sono veramente toccanti, che insomma in qualche modo secondo me possiamo condividere in tanti, perché insomma di speranze ne abbiamo nutrite un po' tutti, molte sono cadute e quindi diciamo così possiamo ben capire le parole di Sergio Endrigo, che badate bene si è definito ad ogni modo comunista fino all'ultimo giorno della sua vita. Se il primo maggio a Mosca. Oh.

da mettere all'occhiello. Quanti bravi giardinieri con la falce ed il martello. Tutti bravi giardinieri con la falce.

20 di maggio, James Joyce. 20 di maggio che danzate sul mare, ballando un gioioso girotondo di solco in solco, mentre sulle creste la spuma vola a farsi ghirlanda di archi d'argento che attraversano l'aria. Avete visto il mio amore da qualche parte? Ahimè, ahimè, 20 di maggio, amore triste se il suo amore è assente. Winds of May, James Joyce. Avete sentito i quanti maggi, no? Quelli più, diciamo così, e quindi non sempre associati alla primavera, alla rinascita, ma anche avete visto la disillusione, alla fine delle speranze, perché ogni cosa, diciamo così, viene interpretata dagli occhi di chi la guarda e diventa una cosa diversa ogni volta che gli occhi diversi la guardano. Anche Attilio Bertolucci ha scritto una bella brevissima canzone, una brevissima chicca su maggio. Godi di maggio, godi di maggio che consuma in fretta i giorni delle rose alla luce spettrale delle sere. La giovinezza non aspetta, ma è estivo ormai questo silenzio intorno alla tua casa e al sonno dei vivi e dei morti. Se il giorno va via, l'invito è quello a beccare al volo maggio, la rinascita, la giovinezza, prenderla al volo, perché poi passa e lascia spesso e volentieri dietro quelle disillusioni di cui parlavamo prima e di cui abbiamo ascoltato testimonianze canore di primissimo livello, come sempre tra l'altro a Rod Radio. Primo maggio a Mosca, ma primo maggio c'è un altro primo maggio cantato da un artista bolognese. Giochiamo in casa stavolta, lo faccio, anzi lancio già il pezzo. Lui è Claudio Lolli, il suo primo maggio, la sua festa del primo maggio è riflessione. Lui racconta dal Vietnam, era il 1976, il disco era ho visto anche degli Zingari Felici, disco imprescindibile per ogni discografia che si rispetti, e racconta il lavoro, le speranze, le contraddizioni. Quindi non è un maggio che solo celebra, ma si interroga, sono tante le domande che ci porta Claudio Lolli col suo primo maggio.

sei notevole, veramente notevole in questo disco, in tutto questo disco, anche in questo brano. E lui è al sax Danilo Tomasetti, affiancato in tanti lavori il grande Claudio Lolli. Primo maggio di festa, dunque vado a leggervi l'ultima poesia che ho selezionato per voi, per questa puntata. Alfonso Gatto, Donna di Maggio. Tanto andiamo a salutare Claudio Lolli, teniamocelo ancora un pochettino in sottofondo. Alfonso Gatto ne sarebbe felice. Donna di Maggio, Donna di Maggio, tuffata in odore, la marina ilare ride nel vento che ti sgola. Un nome chiami, è rosso d'una veste, tra luce ed ombra, rapida la sera. E dal tuo sangue, al tuo dispetto, in bocca il vento sceglie i fiori. Improvvisi le gote, avvolta nella tua carne, nella freschezza di maggio. Bellissima, grande Alfonso, grande Claudio. Beh, un binomio, abbiamo creato, come dire, un binomio che ci sta, poi a Rod Radio ci piace anche sperimentare, ascoltiamo di tutto. L'altra settimana eravamo a raccontarvi la storia di una punk rock garage band, i Cat, del mio amico Carlo Maso. Oggi siamo decisamente su altri toni, su altre melodie, perché la bellezza ovviamente non si classifica, non si cataloga, ma la si trova un po' ovunque, e la si trova anche, se permettete, nella musica leggera, perché no, delle volte no, qualcuno dice esiste una musica leggera di qualità. Certo che esiste, io credo che uno che fa musica leggera di qualità sia Fabio Concato. Fabio Concato ha scritto questo brano famosissimo, peraltro, che andrò ora a farvi ascoltare, Fiore di Maggio, dove maggio diventa un quadretto familiare, intimo, delicato e luminoso. Ha questa pennellata, è un acquarello. Diciamo che Concato dipinge i suoi ritratti nelle sue canzoni, le sue storie, i suoi momenti, come si dipinge l'acquarello. Non c'è mai nulla di aggressivo, di forte, sempre c'è dell'intimità, della delicatezza, no? Però guarda caso, le sue canzoni si ricordano sempre, soprattutto canzoni come questa.

Quando maggio finisce, resta sempre un sapore di malinconia, nonostante, no, arrivi l'estate, quindi comunque la luce aumenti, però ci lascia un qualcosa, come maggio è sempre uno spartiacque negli anni, diciamo così, durante un anno per noi. È un mese veramente particolare, non potevo esimermi dal provare a raccontarvelo. Insomma, quando maggio finisce resta quel senso di malinconia, insomma, molto dolce comunque. Malinconia molto dolce che solo un grande artista come Pino Daniele è stato capace di trasformare in musica. Il tempo che scorre, ce lo racconta lui meglio di qualcun altro. L'avevo detto che ci sarebbe stato un altro artista napoletano. E come quando maggio finisce, intanto finisce, non finiscono le trasmissioni di Rod Radio in maggio, perché insomma siamo appena neanche a metà, però sicuramente finisce questa puntata, e quindi diciamo così, i saluti sono i soliti: buonanotte, buona settimana e soprattutto buona fortuna con Pino Daniele, che ci delizia con la sua "Maggio se ne va".

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Atti, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
0: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.

Thank you. Thanks so much. Thank you, Rob. Thanks so much.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.